0: Christophe Mahé pour cet hommage à sa maman avec ce nouvel album dans lequel vous retrouvez la lune. Christophe Mahé qui fait l'ouverture à Bastia de Porte aux Latines pour cette nouvelle édition. Rendez-vous le 5 août et dès à présent sur la billetterie en ligne. C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. On compose en ce début de semaine, Catherine.
1: Ah oui, la lune, elle est en balance. Saturne et Neptune lui font face.
2: Bélier, vous avez le choix entre être un brin égoïste ou attentif à une personne qui a besoin de vous.
3: Taureau, la journée est belle, votre avenir, il faut l'envisager dès aujourd'hui autrement.
4: Chers Gémeaux, vous êtes sur le devant de la scène et c'est trop bien.
5: Cancer, il sera difficile de vous faire entendre, mais en prenant votre temps, oui.
6: Lion, vous serez un parfait missionnaire pour porter un message pour une équipe ou une communauté.
7: Vierge, profitez de ce jour qui vous met en valeur nettement. On sera à votre écoute.
8: Balance, vous avancez et ce, avec vos qualités. Et ça fait bien toute la différence.
9: Scorpion, c'est une journée qui vous oblige à prendre soin de vous et à faire un pas de côté.
10: Sagittaire, vous n'êtes pas spectateur.
11: Ah non, vous agissez en famille et à l'extérieur.
12: Capricorne, un déplacement vous profite pleinement, il vous rapporte sentimentalement ou professionnellement.
13: Verseau, vous plaisez, vous aimez et ça vous rend plus serein, plus joyeux, plus confiant.
14: Et vous, Poisson, restez tel que vous êtes dans un contexte qui ne vous convient pas forcément.
15: Et pour nous tous, visez la lune où que l'on soit.
16: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Clore définitivement le chapitre de la lune. Sachez que on la verra apparaître à 16h15 exactement et elle s'en ira à 3h06 aussi. 2 minutes de soleil en plus et de la chaleur en perspective. La météo arrive juste après le journal d'Alex Antonini. Bonjour nous.
17: Bonjour Isabelle, bonjour à toutes.
0: Très heureuse de vous retrouver ce mardi matin. L'info arrive dans une poignée de minutes et puis nous allons aller à Ajaccio parler d'une franchise en matière de soins capillaires avec l'invité de Michael Andréani. Il s'agit de Franck Zanogni. Nous l'écoutons dans l'écho d'ici, suivi de la chronique sport. On s'intéressera au championnat de Corse de tennis aujourd'hui. Et puis ne ratez pas Carla au microfono di Banina Bellini, Baumar et Cigontera Iso Biege, giusto dopo alla Toledo. Ina grona gakisidiama kinebensi seoremezu Alex salude.
17: Salut Isabelle, salut a tutti.
0: Principiamo cu e capitane chi sa fa canu.
17: E allora che in continente di Brentura hanno da culla sina 35 gradi su Marti, 8 dipartimenti sono concernati da una vigilanza arancina base France, una ecina so in giallo, intanto Meteo France fa già eso previsione per il 2050 e visto la tendenza non è uguale siamo ingaggiati Roland Frias in dei 25 anni e mo deve avere temporali di più forti in Corsica.
18: Inverni più dolci, più caldi, quasi 2 gradi, estati ancora più caldi, con giornate a 35 gradi più frequenti, notte a 20 gradi e temperature medie che cresceranno d'orna di 2 gradi e mezzo in della Corsica sana, una Corsica che sarà in del 2050 marcata da un vero scoboimento climatico, 19% d'acqua in più d'inverno, con precipitazioni più forti di 10% e più scarse l'estate e un ciolera mica contenente e neve per Riga e Val de Freadighe. Secondo l'ipotesi ci sarà tra 32 e 77 giorni di neve in meno, conseguenza pueriamo esse d'occhi da 139 giorni di sicchia di terreni contro 118 oggi. Il rischio di voghi di foresta crescerà anche lo quasi 4 volte in più e poi infine il litorale conoscerà una golada di un livello medio di un mare di circa 25 centimetri, ciò che farà crescere d'orna di più le erosione di Agosta orientale di nostra isola.
17: L'educazione sarà possibile di passare l'una di esso specialità in lingua corsa o bacilia a parte del 2028, è stato annunciato dal ministro dell'educazione nazionale Edouard Geffray. Ogni liceano che ha seguito una specialità in lingua regionale potrà passare una prova che corrisponda in quella lingua, dice il ministro. Questa disposizione sarà possibile solo per una specialità, l'altra 4 si divera sa presentata in francese. E poi sono due affari che hanno avuto un rombutamento nella rete sociale la settimana scorsa. Due mi sono giudicati su Martin comparazione subito davanti al tribunale di Bastia. Il primo è sospettato di parecchia rubeci fra uno in commercio, Marcuri e Giovis Corso, e il secondo è sospettato di aver rubato e fatto violenza nella una persona di più di 80 anni in un quartiere di Cittadella. Sono tutti due in prigione in modo provvisorio in attesa di giudicamenti.
0: Un'importante operazione di sminera si nastasera in un golfo di Ualinco.
17: La brividura marittima del Mediterraneo è mobilizzata da neutralizzare mine storiche al largo di Campo Moro e prime bombe erano state ritrovate in suo luogo qui di 2020 e dopo essa scoperta una cinquantina sono state distrutte. Sinastasera tutta attività in mare è proibita in questo settore.
0: A lideradura ua con un'opera originale in lingua gursa.
17: Sognus Mortalis, il primo manga bislingue corso francese pensato e disegnato da Giua Lucinacci, sopra propone un'immersione tra tradizione e modernità che mischiudra il mondo di un manga giapponese e nostre credenze isolane con mazzerismo. Stefano Conca ha tradotto i testi in lingua gorsa e saluta Sinisia Diva, secondo lui ha da permettere di toccare un nuovo pubblico.
19: Allora, di ghiaccio la dico che non è mica la prima volta che trovo il Cugiuà, in 6 anni di un quarto libro che abbiamo fatto insieme, e dunque è vero che quando ho avuto questa proposta di fare la rattazione in lingua corsa di uso manga, è stato un piacere perché a tematica era quella di Mazzeri, e anche se non ho mica troppa cultura di un manga, per me è stato interessante di vedere che la lingua puria essere un arnese a nanta qualcosa di più moderno che piace a gioventù. Dunque, facendo così, sarebbe una maniera di portare la gioventù a scoprire e a acquistare la lingua corsa.
17: Mi compiamo con sport e finale di campionati gorsiga di tennis. Fine i saiustra con una finale assai animata nella categoria di match seconda serie. Lisandro Rodriguez ha battuto a Jules Galli 6-1, 1-6, 7-5. Una finale che compia una domenica di partite di tennis. Qua o dudale 38 finale giocate nella gorsi territoriale di Lugiana.
0: A ringrazia Biasai, Alex, e a dopo.
17: A dopo, con piacere.
0: 7h30 per un altro notiziale. Dopo un mese e mezzo del 2022, una mia amica franca i 32 gradi in Bastia o termometro la è muovato eri secondo Jean-Pierre Dussol ridroa de zonu di Diudampo odin che annonta a nostra rede Facebook odie di no ad aspampilula usol e da man sina azer in agorsi gazan odie di no anuda greche e anuda esse galde ed imperador. Oggi di non c'è manco un tratto a Sofia, capitano è previsto oggi, dunque, ma di no, domani e dopo domani.
16: Ici RCFM,
20: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Aspitemo sino a 30-32 gradi in corti sto martedì.

0: Billie Jean, c'était Michael Jackson.
1: C'était votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Arim Friska da Ben Estamanada Inostri Zideli.
3: Salude. Bon, d'accord, de Simogwazi de Stade. Ma con Karl a eu à moi Brahma di parla à peine à dîner. Si on dada à neve, chinguerno.
4: Di.
3: In due.
4: In bikintezza. A conta songa winu.
3: E cosa hai fatto?
4: Ha giovato il barone, ha giovato il uguale in neve e la lampada è nata in piano. Le ha giovato una bella giuga, una rossa vola dopo una bella giuga e dopo l'ho portato in de me, l'avevo appiccato a un manico da vettura da magia. E dopo avanzava e dopo l'avevo lasciato un'altra materazza di restato qui tutti i giorni, ma dopo la giugacciata uguale la non c'era più e tutto l'uni.
3: A due sciarpe che tu hai messo al barone, che colore era?
4: Era di tutta colore.
3: Hai messo il bedre peloci?
4: Sì, e anche a sei bedre per la uoca. E i braccia di me sui guasto.
3: Dira una femmina o un maschio do barone?
4: Ho fatto due i barone, ho fatto una femmina e un maschio. E la femmina la chiamata Violina e un maschio la chiamata Jean. E dopo sono tornata a Neue con mio cugino Jean-Baptiste.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Carla, au microfono di Banina Bellini. Da qui a una stundarella, un utidiale.

0: Dira China Girl et David Bowie à 7h30. Zoom.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: La Tolida Isula, Nachi Presentadada, Alexandre Antonini. Salud Alex.
2: Salud Isabelle, salud a tutti.
0: Una nuova pape lingue regionale in scuola.
2: Con un annuncio fatto domenica dal ministro dell'educazione nazionale, Edouard Geffray ha dichiarato ai nostri confratelli di West France che i ligiani candidati al bachelier potranno a partir del 2028 passare l'una di esso prova di specialità in lingua regionale. Una notizia che concerna di sicuro a Gorsiga è un primo passo francato verso bislinguismo, secondo Pascal Ottavi, professore all'università e membro di un collettivo Femula Gampa.
3: L'annuncio di un ministro se stesso può essere tenuto da progresso, posto che io ho il linguismo non era riconosciuto mica poco ciò che spiega la rivendicazione dei liceani maschi. Dunque, per la prima volta sarà pure passata una disciplina di specialità in lingua, e dunque ci sarà una materia a Vachillier che la lingua gioca da strumento e mica da fine è la stessa di l'imparare la disciplina. Non è mica un passo maggiore, ma è quanto un compasso verso il linguismo. Sapete che c'è un uomo politico che ha detto anni fa davanti alla strada. Dunque ci vediamo avanti piano piano nella sua strada da monta.
2: E altro soggetto a cui temperature non sono mai state così alte per un mese di maggio passevrance hanno da continuare a crescere con 35 gradi aspettati e 8 dipartimenti in vigilanza arancina per i capitani su Marte. Quindi noi mica d'allerta Barawa, ma temperatura a riferenza di 2022 è stata supranata e rimbastia con 32,5 gradi registrati in un quartiere di Uvango.
0: E ci fa di Gigi che il clima gorto può muda assai in dell'anno da bene.
2: E secondo le previsioni di Meteo France, l'inguer di Sariano di più dolci, più caldi di guagi di 2 gradi, stati anche più caldi, con giornata a 35 gradi più frequente, notte a 20 gradi e temperature medie che cresceranno d'orne di 2 gradi e mezzo in da Gorsi Gazana, o rischi di vogo di foresta sarà moltiplicato da qui al 2100 e l'acqua sa di un mare può dare a Culassina 82 centimetri con conseguenze maggiori nella riba orientale dell'isola. Lo studio è da ritrovare in integralità nella nostra della ici RCFM. A vigilia di una giornata e commemorazione dell'abolizione di schiavitù, ci giriamo verso una pagina della nostra storia forse sconosciuta. Il 27 maggio del 1848 è la seconda volta che la schiavitù è abolita in Guadeloupe. L'occasione di Porge Zinantale e di Dandu tra le due isole, centinaia di anziani schiavi sono stati riportati qui in Corsica per lavorare di modo costretto. Soelli, per esempio, che hanno costruito la strada principale dell'isola tra Iaccio e Bastia, e ne parliamo più a lungo a 8:15 con François Chiliguini di la Socio a Mimoria.
0: Tutta attività marittima proibita al largo di Campomoro.
2: E posto che un'importante operazione ismine rassisbucina in mare da poi ieri, sino almeno stasera in un golfo di Valinco, decina i domi e un battello di Marina Nazionale sono mobilizzati, un'operazione tamanta Patrick Rossi e conseguenza c'è una reglamentazione forte in mare.
4: Per fare la gorta tutte le attività di mare sono proibite sino a fine dell'operazione. Se misure prese da brevettura marittima di un Mediterraneo concernono tre zone, fra quale una che face più di un chilometro e mezzo di diametro. Die in queste zone che in 2020 per la prima volta erano state scoperte ombre storiche di Danimarca, erdini esplosivi forse della seconda guerra mondiale. Da poi parecchie operazioni per distruggere queste ombre sono state organizzate, una cinquantina d'ernesi in 6 anni, e due ultime ombre erano state distrutte di veraggio scorso, ma d'altri esplosivi sono stati scoperti in seguito a superazione e saranno distrutti da qui a stasera. Ma precisa di quantunque brevettura marittima che d'altra operazione simile potrebbero essere organizzate, e così sarà sino a messa in sicurezza sana di usito.
2: E posso due affari che hanno avuto un rombo tamanto stata in rete su gialla la settimana scorsa. Due uomini sono giudicati su Marte in comparazione subito davanti al Tribunale di Bastia. Il primo è sospettato di parecchia rubeci fra uno in un commercio, Marco Riegiovi scorso. Il secondo è sospettato di aver rubato e fatto violenza davanti a una persona di più di 80 anni in un quartiere di Cittadella di Bastia. Sono tutti e due in prigione di modo provvisorio in attesa di un giudicamento.
0: O GFCA Handball sanzionato.
2: Giocherà 6 partite a Ushuchos in casa. Decisione biata dopo incidenti mentre un scontro di GFCA in un complesso Pascal Rossini. Il club ayacino regretta Sivati indigheggia che i valori di un fair play, di un rispetto e di l'esemplarità sono in core di un progetto sportivo e associativo. O GFCA Handball dice Pia e sua responsabilità e si impegna a mettere in ballo misura per scartare che su tipo di incidenti si riproducono.
0: Radio Biasai.
2: E a dopo.
0: A dopo, con piede, 8 ore, 8 minuti. Sa fa che noi, capitano e Alexandre, l'avete detto, con temperature che toccano oggi di noi i 32 gradi a Ubio, in pareti loghi, corti, 31 in Aleria, per Portivecchio, Sarte, Bonivadio, 30 gradi in Bastia o San Fiorenzo, e poi 26 aspettati in Piana, 28 per Calvi. Oggi è una essere galde d'imperador e un c'è mancontrato a Sofia. Capitan è previsto oggi e domani di noi e guaja a Zimana Zana ad Aspampilula usole in a Gorsiga Zana da Amane Sinazer.
1: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dio Radiduga insieme.
5: Dès votre réveil,
1: ici RCFM.
5: Le réveil 100% local.
0: C'est un réveil où on vous gâte chaque matin dans la matinale à 7h37 exactement. Et bientôt démarrent les musicales de Bastia avec, dans le public, votre ami et vous-même. Au 04 95 32 2222, vous avez des passes pour l'ensemble des spectacles à l'Albor ou du 4 au 7 juin. Précipitez-vous sur votre téléphone pour en profiter. C'est Julie Nigoli qui vous l'offre. Et c'est Florent Pagny qui fait en sorte que vous vous décidiez.

con tu ragnate storia. Cugini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miraggi e di centomila viaggi.

0: de 11h à midi.
1: Allez, on vous attend les amis, on vous attend ici chez RCFM, je suis avec Nico à la technique et Julie, et on attend vos appels 04 95 32 22 22, intanto ci stiamo a sentire una magnifica canzone di Ganta o Bobulu Gorso, allegria, una canzone di gioia e di fraternità, per non scordarsi che siamo tutti umani e che meritiamo tutti l'amore. A subito, un'altra RCFM, e aspettiamo.

0: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Paculomag. Une première rencontre à Olmed et Gabigours avec un enfant du village et ancien avocat François-José Martini.
1: Et Camps Pacui, Nanta FM.
0: Misodui Baranti, sod Olmed et Gabigours. François-José Martini a passé deux ans d'Idelina, Impaese et Andad ou Asco Lagui.
2: Et pour d'autres, on a au collège en Saint-Fiorenze, comme tout égalé dans ma génération. Hein. Et puis nous sommes allés en terre dans Bastille. Et puis nous sommes allés en Nice à faire nos studios comme sa génération est gostée, parce qu'on ne cherche mica, on ne cherche rien d'encore, on ne cherche mica pas encore. Donc, et je suis mon droit de Nice en 1970.
0: Dopo i studi di diritto, François José a fait la ugada in Bastille durant 40 ans.
2: Ah, j'ai une professione qui m'a appassionné, j'ai fatta con passione, ed è un bellissimo mestiere. Non manco tanto un mestiere, è piuttosto una. Una occasione, hein? Si può mica fare su mestiere come si fa su altri mestieri, penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare a farlo.
0: E a ridirada, l'anziano avvocato si è abbinato di più di uso paese.
2: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione, era di lavorare appena un legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
2: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra di stesso, tutto affare che mi parlano. Io ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando i vego sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. O di un piccolo attello, una cantina, un mio connettello veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che, un amico ingaggiamento, c'è un'altra parola cosa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, ed è piuttosto un'andatura. Un piccolo ingaggiamento.
0: François José Martini, un uomo arraigato uso paese d'Ulmeda di Gabigours.
1: E Campa qui, Nanta FM.
0: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, vous emmène à la marine de Jotte et à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Loubin. Ubourtu di Jotani, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giubiscao.
3: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quello che face parte di la comunità di Granari. Allora io sono mica non una famiglia di biscaore, ma ho sempre fatto la pesca così, da voi giugo. E dopo mi è venuto perché diamo passione. Io sono per la libertà, per sei cose e per pescare in un paese. Anche.
0: Prima il Biscaore ha fatto i suoi studi e il liceo marito di Mudio Astia.
3: E dopo sono parlato in Aiaccio con un Biscaore e diventavo padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un attello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
0: Anthony pesca tutto l'anno.
3: Allora, l'inverno facciamo assai parametri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più con i viletti, a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo dipende veramente dalla stagione per la pesca.
0: E tecniche sosfarate?
3: Filetti. Palamadri appena i gana, o più sta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti Saleccia, o Lodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, ma o più è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma qui fa parte di Abesca.
0: A Ubourtu di Jotani, ferma oggi due biscaori.
1: E Campa qui.
0: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigours, où la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
1: Et Campa qui, Nanta LCFM.
0: A ridira d'Antoine Martin et Boulta d'Oiseau Brima Passione, l'Aléo.
4: Allez, vous en avez qui. E sto a 50 metri di dove sono andato e sono sempre stato in paese a 6 giorni di via del Gabre fino a 31 anni un pochino avanti c'era 6 urti c'era giardini a tutti i lati c'era

0: Rocca, via parecchie Rocca. Ma dove era irriverente, siamo mica tutte le limone e le cose alla limone, ora c'è tutto il mondo alla limone e noi trasciniamo i sumeri. Sumeri e muli, ora se c'è mica un raccattro di più di fare l'onda. E ma fa un po' di formaggio fresco, è un roccio, sì.
1: In via famiglia Martini c'è Manon, a Villura d'Antone, passionata di noi d'agricoltura.
2: Sono stata alle ua d'agui, a Giuseppe Raù di mio animale, c'è un mo' a boega, perché quando era giugato a ua che in noi, a di gawali, a mi gawali fa mi spazzigliate, sono sempre stata passionata dai gawali e so bene in un paese, in una montagna. O mi ego mica, purtroppo lavoro in Bastia, ma mi ego mica comprare qualcosa in Bastia e stare in Bastia. C'è meno di un'ora di strada a rigolo in paese, a si orso qui posso andare a pasciare i miei animali.
1: Manon ha scelto l'insegnamento.
2: Allora io sono per impiegare Barolo Odin, che è professore di scuole bislingue. Ho trovato uno studio in corsi, ho trovato una licenza di studi corsi, ho continuato il master, ho passato un concorso la Giaudo e ora sono titolare e faccio un mistero in Bastia in altro.
1: U paese, l'agricoltura, due passioni e liade, in de famiglia Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu de Mag. Restez avec nous.
3: Ici.
1: ICI.
3: Ici RCFM. Ici.

0: Bonne journée. Ici, c'est ici RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campacule le Mag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indéo Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zanfurin. Anugrad, Olintrabrez et Gampanar y travaillent une agour Sigazan. Julien Orsigne.
2: Nous avons commencé à travailler ensemble et sans furent. Faisons l'électricité. À Libiga, nous avons 22 ans, mi pare. Et nous avons emparé du mystère. 3-4 ans d'obo, nous avons mis à compte nostro. Alors, prima, un entrepreneur, travaillons ensemble. Et un jour, per fortuna, nous avons scontré un homme qui faisait partie de la prima famille de Gampanar au Gorsi. Et cet homme, enfin, cet cristiano, si chiama Robert Lamberti, dira au Zobabu, qui a commencé ce mistero. Et donc, quand l'avions contrato, voulait partir à Ridirada et cercava qui qu'il sia per piare seguito.
1: Et au travail, oggi è un manca per i due associati. Alex Chaubon.
3: Alors, faisons tout ce qui toca au campanile. Si tu as scambia una campana, un uomo d'or, allora, c'è sempre l'elettricità. Si tu as scambia un cavo, un azzurro, si tu as scambia un chip. Et travailler avec toutes les mairies.
2: Avec les divitas et
3: certes, tu es la saut.
2: Donc, travailler avec nous au Escurado et nous avons une belle squadre de travailleurs rigorsi. Si nous sommes une entreprise, alors c'est Francesco Maria Viola, c'est Alex Vasta, c'est Luca Doncarli, un Luizio, et ils sont sempre in dei cantieri. Et puis c'est Carlo Tarini qui faisait tout à Baperas de radio. Donc nous faisons tout à Gorsiga, Gorsiga Zana, où nous montons au monte, répondons aux mercats publics, quand ils utilisent les Gorsiga entiers. Et sinon, nous faisons les contrats de maintenance. Et così faisons la visite annuelle pour entrer dans l'installation et tous les systèmes électroniques, mécaniques, pour assurer le bon fonctionnement des campagnes in ogni comune.
1: Sviluppare l'intraprese avec i nuovi clienti e coe speranze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per l'année à venir. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans le Campacule Mag. On vous emmène à présent à l'église de Nons à la rencontre de la confrérie Santayula Ligour, Siga créée tout récemment.
4: RCFM et Campacui.
1: Chisi Mouridrou et Cui Gonfradelli, Noadieza Santayula di Nons. Clément, Joseph et Franceschi, et Ubrior et Diagonfradarna Santayula di Gursiga, Nada, Duna Ulinta Culitiva.
5: Ci siamo accorti con amici che avevano padronale nei nostri paesi, erano appena esertati, e dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronale, di adunisci a gente, di un nostro primo scopo di far scontrare a gente, di adunisci a gente, prima di fare confraterni dai ragazzi. E poco a poco, come ci siamo aduniti e eravamo sempre di più, il progetto di vasta confraterni da Santayula di Gursiga, è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Giulia, padrona di un paese di Nonza, padrona di Abieve Santa Giulia, un paese di Nonza è nata Abieve di Santa Giulia, ma di anche padrona di tutta Gorsica. Non ci siamo mica restati solo i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Giulia, abbiamo allargato l'odierchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano nella sua parte qui di Ugabigurs.
1: E i confradi li vanno di Baretti Baesi di Ugabigurs.
5: Allora, ne avevamo d'Orca, ne avevamo d'Oliastro, Albo, Nonza e Feringhoul per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita, a me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Oliastro, di Romogacaro. L'ultimo è un mozione che conosce il nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo l'arregistramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, ha di un ritrovo un caso un bel vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di vivi e una messa di morti. Dunque è ricacciato per esempio l'annus dei di morti bene di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Rudione, appudia azione paesane, aveva un ruolo sociale e con qualche missione di Agofradana, Santa Giulia di Nonza.

0: RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulysse Libar à Zoo à l'honneur. C'est notre destination cette semaine dans Ekampakku le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ekampakku, Nanta RCFM.
1: Oudraou, un café ousteri à Oudjantre d'Iobez et d'Iéville d'Ibar, Azou, Stoulogou et Saint-Prestad ou d'Iavami Allegrini. Antoine Jean est au Dié ou Bobriédar.
3: Le café, au mot boc, il a fait 1930 pour Oubris, et d'avoué Saint-Prestad ou d'Iavami. Et au Dioribia, une trentaine d'années pour Oubris, au café. Le café est abattu tous les jours. Dopo, bon, piano piano, abbiamo fatto dei razzi, abbiamo mangiato tutte le sere, pendente 3 o 4 mesi. Dopo l'inverno, abbiamo usato una sera di che abbiamo abitato.
1: E qui, di un luogo di scontro un paese?
3: L'inverno, già 6 paesani, niente un paese, che vengono a caffè, dopo vengono per l'aperitivo. Ci sono i giorni di noi, i paesi all'ingiro, che vengono. Niente che trovano qui, ouvrieri, tutto qui, dopo l'estate assai turisti, perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe, tutto qui, quindi niente, sto in un paese, dopo vengono qui a sera a mangiare.
1: Antoine Jean è sempre stato noi di bar?
3: Io parte di un momento, ma siamo colombani di un paese, o mi avrei spuncato, ma io siamo stati qui. Per me è tutto, andiamo a vita, non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese, dopo mi sono maritato, ho due violi che stanno qui in paese, ma il paese è scambiato. Montato c'era minimo mondo, ma ora vedo che i giovani portano i gruppi in paese, cercano a comprare, a lui a seguire, quindi penso che il paese piano piano ribie viato.
1: Jean-Baptiste è uno dei vioi d'Antoine Jean, cui suo amico ha creato una soggio per fare campa al paese.
4: Allora abbiamo creato questo comitato di feste che si chiama Ville in Festa, con tre giovani. Siamo di qui, di Ubaese. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, che fa feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire il bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la soggio, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni e con le sfide di un nuovo soggio di Ville di Barraso. Et avant de quitter le village d'Iéville-Libar, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RCFM et Ekampakku.
1: A Valle di Regino, dans le comune d'Iéville-Libar, à Zoudiou Spuncado, depuis qui Francesco Gras a zonda di Bécouré. Francesco ha sempre avuto questa voglia di Sebastore.
5: Perché chi ha voglia di lavorare fuori, ha voglia di campare qua natura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ho fatto 5 anni all'Università di Corsica. Volevo essere giornalista all'origine, ma dopo finalmente ho scambiato la mia via, ho concluso di essere professore di corso alla Dio Prova d'Appena. E poi dopo ho avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con quei begore camminando così con un percorso, perché chi Gilbert Moracchini piava a di rada e ha inteso che non voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui, ho provato e mi
1: compro. Un begore di vende usurate è una società?
5: Faccio appena i gaggi così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per miei amici, per la famiglia, ma ho per idea di farlo comunque di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, da voi sempre, o canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, le feste. Abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, in Upe, c'era un atelo che canta all'origine quando era al collegio. Abbiamo imparato assai di nuovo con Nando Acquavio, Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo un canto in famiglia, un po' con gli amici. Abbiamo imparato a guidare al collegio in Upe per accompagnarmi prima. L'ha sempre di noi d'accanto, per esempio per il mio mestiere, quando ho tempo, quando mi diamo faccio per l'animazione, dei ristoranti, dei feste, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo ci campiamo, ma di avere l'occasione di avere un pubblico, di disparare la musica e il canto, è quanto con piacere.
1: Il canto, il pastoralismo e la cultura, Francesco Gras, un uomo ha regato a Zodara e a Isotradizione.

0: Una canzone scritta da Cece Lanfranchi, Diogi Gundiana e l'Alba. Allora andiamo in Bezzagna, ridrò a Giuseppe Cosaludo. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: Come andiamo?
1: Tutto va bene. State assente, stamane mi ci portano un po' di legumi.
0: Già un miracolo
1: che l'hanno conservato. Il gusto dei tempi, sapendo la prigione che c'è di Gnalogo, prima Chernobyl, dopo tutti i savion che andiamo sopra il capo, tutte queste guerre su fumo nere che sotto quando devo io anche è incredibile,
0: Boh, si decontun che appena i radio scantato, se poi sui così in Bezzagna, non si dimica dopo direttamente da Bolusione, no? O assai in meno in tutti i casi, più si de lontano i giradio di Abolusione e meglio biburtate,
1: tutta maniera carchisia ad attrancare perché chi pigliate la gel non c'è più come dei tempi
0: La gel e pebbia secondo i scientifici dicono che sono tutte queste materie chimiche che sono suminate attraverso i campi che piano piano dombano quasi tutti la gel e ce ne di meno meno
1: dunque si vive mica in un mondo perfetto
0: questa vuoi dire
1: sono stonato e anche sai
0: esistono sempre isolotti, c'è radio in delusi campa meglio che in altri luoghi e penso che Bezzagni ne va c'è Berte.
1: Spero con suo amico solo.
0: No, perché, c'è la speranza.
1: Allora è una catastrofe.
0: Yeah.

0: Ragaz Kudrecu u garage, ma poche erano il garage tu cade, francamente.
1: Beh, vedete, questa è la conseguenza, eh?
0: Sarà, forse.
1: Perché ce n'è meno, pure andate tutto ce n'è meno,
0: E che di regola con tu, ancora due anni fa, ma abbiamo avuto il garage in quantità, bon, erano due con tu, ma però qua su erano tutte sane, sopra sui.
1: Oui. E come soggetto d'occhio.
0: Ah, allora, abbiamo parlato di evoluzione, donc per lutta contro l'evoluzione non è meglio che mangiarsi un bel umilone.
1: Le ho piantate le fiume.
0: Ah, d'accordo, quando è mica difficile, basta lampare, ranere, suminate e
1: pi-
0: e... No? Ah, no, Agustin mi si è appena avanzato,
1: c'è un davaggio
0: come abbo che ce n'erano in quantità,
1: d'accordo, ma c'è un spazio agli anni comincia a cosare, poi dopo c'è a sorvegliarle queste cose, e quando è buona avete 4-5 c'è a tagliare la cinquesima foglia, è meglio. Voglio anche e meglio 4 rossi normali, ca 7-8 chiughi balline di petanque.
0: Capisco.
1: Dunque sono tagliato la cinquesima voglia, così ne avete già 4 e o manco avete qualcosa a mano, perché se la se chiughi.
0: E allora mi posso mandare forse a Sabede, come posso fare io e quelli che ci stanno a sente, Sabede i miloni li vendono dappertutto, ma un colpo è buono, un colpo è tanto buono, come si faccia per riconoscere un milone che deve appena i gusto in giraggio?
1: Allora, al 90%,
0: yeah.
1: dunque mi vanta appena,
0: yeah.
1: Per me non è né un peso né un colore, i miei quelli dell'orto sono colore,
0: yeah.
1: Quando sono gialli sono maturi, ma mica quelli dei magazzini, eh.
0: Allora, per i magazzini,
1: quelli dei magazzini ho girato in tutti i sensi e dove è stato appiccato, se l'è sfilato ci sono sfilature, questo è maturo.
0: Ah, d'accordo, ma Marigold, ne abbiamo parlato anni già, sfilature,
1: ubicate, se l'è sfilato, questo piatelo pure maturo.
0: Sfilato?
1: Mica comparare con due magazzini e i nostri.
0: No, ma questa sì.
1: I nostri sono gialli. Ma quando le gialli piatelo pure, le gialli di pigliare sotto, le sopra pigliate.
0: Boh, ma ne troviamo con due magazzini che sono a 6 ore, con tunque, sono mica tutti...
1: Ah, in questa maniera non c'è nulla che vale quello dell'orto, anche se è tutta conosciuta.
0: E quando poi desfilate, poi dici che ci sono strie, e questo anche.
1: Certo,
0: boh, d'accordo.
1: Così, sapre, vuol dire che è maturo.
0: D'accordo, vabbè, questo è interessante.
1: Ci sono con la Zanumi, io magazzino lo so anche io.
0: Io mi penso, io.
1: Boh, io ne compro mica, vi dico franca. Questo allora, lo pigliano, lo mettono all'orecchia. Dopo un lampano alla stamana, lo pesano.
0: Ma ce n'è che la nasano di noi, Ah no, ma è bello, è giusto.
1: Finalmente ce ne vanno in casa con un milone maggiorbo.
0: Cioè conosce questa minighetta per sapere se è maduro abbastanza mica.
1: No, ma voi fate pure confidenza. Se lui si sfila, piatelo pure.
0: Oh. Allora, già va a brua, se non è mica, se poi bisogna sbagliare, bene fate che radia io. Buona giornata, ringraziabbi, a beci. Ritenimo dunque questa minighetta, sapere piuttosto come quando è che un milone è abbastanza maturo, basta fidiarlo sotto, quando era liato a liano, come lui dice Giuseppe, e tanto gusti se potrò a desfilature, è segno dunque di una certa maturità o madurezza. Dunque, verificate, poi ci arrede vostro barè all'occasione. Allez, aspettiamo, continuiamo di dire a vostra, do io un quarto, venite con noi, un trigade d'anto, c'è a piazza, ci vemo piacere, parliamo corso, e stiamo a sente prima d'avere d'altre telefonate, un gruppo i messaggeri, due stelle.

0: Estelle, groupe pour messager, ils alloudaient. Moi, j'ai un démon Philippe, pour bien continuer d'idées à Philippe, bonjour, non.
1: Salut, Jean-Carlo, salut à tous les nostri amis.
0: Salut.
1: Salutiamo a un nostro amico ortolano. E allora di vero abbiamo parlato l'anno passato quando Melone a un livello di agora le pedoncule se l'è crepato dando vuole ricchi un Melone è abbastanza maturo.
0: D'accordo, e perché parlando con lui dopo mi è rivenuto?
1: Ieri abbiamo parlato l'anno passato, allora io gli metto una questione, non tanto i meloni, come tutto il mondo, hanno la giovanità parecchi, poi a giù denude erano lì, la giù denude, la giù lampade, accanto a usuazione, così, lampade a puleggio, così, va. Mi sono detto, quest'anno forse una sorte, mancuno.
0: Ah.
1: Qualcuno. Allora, sono mica, portanto c'è sole, c'è ombra, c'è appena di tutto, è umido, ha detto, di appena c'è come una riba, dunque se li sotteno, può va spendigone, può essere così, mancuno. Allora, sono mica delle sole formigole, non sono mica, ma mancuno.
0: Ci sarà una ragione, questa
1: sì. Per un sorte, come ha detto Ghiello, l'ha messa qua. Forse non era mica neanche veramente a stagione, poi non so, ma per un momento non vengo nulla.
0: Ah, c'è nulla che si passa.
1: No, c'è nulla che si passa. Allora, ho anche a lui a provare una canzone, così, e salutiamo un nostro amico Jean Laurelli, una canzone che mi è sempre piaciuta, e a prova, perché un telefonino sono mica troppo in confianza, è una prova.
0: Spero che sia mica mette a parlare.
1: Allora,
0: con della vibra.

0: Ah, ben, belle interprétation, mais belle la canzone, ça nous donne un genre.
1: Et belle la canzone.
0: Ah, pour l'avez dit nous, avant quand même, hein?
1: Ah,
0: Pierre de Ribi s'intéresse de
1: qui?
0: C'est des vatos bassins, on a belle la stonda, mais ringrazio.
1: Allora, Giancarlo, ci farebbe piacere a tutti, penso. Gli sento appena i nostri chitarristi.
0: Ah, Jean e Stefano,
1: se li si sente, se li so da consento, sarebbe una bella che li passessino appena anche lì.
0: Ah, so che sono passato un tanto con saluiri, insomma, bengo.
1: Bene, la Montesi.
0: All'occasione se li stanno assente, prima i saluto, e di sicuro che ci verrà assai piacere, di Santa Elipo, di Santa Inu. Quelli che hanno qualcosa a cantare, vai lì, qui, e botte sono aperte in permanenza.
1: C'è mica un certo Gian Michè che sarebbe pronto a fare qualcosa, no?
0: Si intrena.
1: Via i corsi.
0: È andato a bere l'ortofonista.
1: Ah, e allora ne vedo male.
0: Da rucco. Yeah. Bon. Filippo, ringraziami assai, eh? Vi ringrazio per questa stonda di felicità. Bella giornata a voi.
1: Un saluto a tutti, a presto.
0: A beggi. Allez, venite con noi, dite a voce 04 95 31 21. Scegli un soggetto, parla di ciò che la vibra, ciò che vi dà a cuore, giusto appunto. Donc, si mugui per fa piazza a lingua. Sono traccia di rivlette perché c'è. Voilà, ecco, questa guirca non ta gumuna ivoriani, anava o intino, e dunque, bande, ricciata esse, una veste. A dire lingua, a nostra lingua deve gampa, da un'ora sino a 5 ore e mezzo, dopo mezz'ora canti, teatro, ballo guizzi deli, a 0 ore e mezzo regalato da Ameria da Comune Ivoriano un concerto di un gruppo EPO, e dunque siete tutti aspettati su 29 di maggio, a Vesta di la lingua foriana, è qualcosa che gli è organizzato ogni anno, dunque da Virigida l'organizzatore. Dopo salutiamo il nostro amico Jean in Marseille per ammentare che ci sarà il salone di Lididori Corsi, Lidia a Gorsica di udidolo di Sidregione che si è abbassato in Allo vicino a Marseille il 5, 6 e 7 giugno, così. Donc parecchie conferenze, presentazioni, animazioni, tutto qui in giro al libro all'edizione Gorsa durante Sidregione, così. E poi l'Arcugi e la scuola Iganto con una restituzione di Latteli si dava il 5 di giugno in Borgo a Zalaie Veste, una serata che bigosti sarà dei a capo di per sostenere ai marci e per dare qualche solo di radio a sa scuola gigante di l'Arcugi. Donc andate a bere a sentire i giovani in maio, tutti quelli che hanno lavorato a sa, che sono impegnati durante tutta l'annata. Donc sarà il 5 di giugno, e poi tutti la soci, giusto appunto, potete telefonare o mandatemi un messaggio, ne parlerà di un piacere, e beh, ci avviciniamo di avvinare l'annata scolare, e corrisponde a tutti i latteri che sono proposte durante tutta l'annata, e ci sono le restituzioni come di regola. Donc voilà, fa della sabè si è direttamente partecipando all'emissione, così no, mi vuoi domandare qualche informazione dans ta pagina Messenger di Giancarlo Marsili. Ecco, beh, se due o tre informazioni aspettiamo su base due ore e mezzo, siamo insieme di idea vostra, e fermo piazza Delfine Giro, la mia e sa canzone Tempo a subito.

Delphine Giraud, la mia contempo, allez, si mon sème baspetem, continuemo o nostro viaggio musicale e femmo piazza au gruppo Hidalgo, con Dombria e Disulan, e si mogui con Gian Andrea e Marion, e baspetem, di De Nostra.

So, se ba rigurdade a zimana basada abbiamo parlato di un martirio di Santa Dioda e io avevo detto e mi sono sbagliato che Gian Pietro Lucciardi aveva paragonato l'odore pensando che l'uvo Pietro Luciano detto Badella Besca, infatti era Gian Pietro Lucciardi, non confonde con Pietro Luciano, Gian Pietro Lucciardi che è di Santo Pedro e Dende, quello che l'ha scritto sul martirio di Santa Dioda. Voilà, vous pouvez rectifier et à temps pour saluer quel qui m'a permis de reconnaître ce sbaglio, Gian Pietro Mattei, qui ci seguide et qui est sempre con noi. Donc, spero que, voilà, un bouillon amico a lâché di nous, au sbaglio a mezzo à l'émission. Alors, continuons con una canzone. Una canzone no, posto che abbiamo ritrovato dans l'ultimo disco di Fanfan Cesare, che si chiama Chi ne sera domani, c'è fra tutte queste belle canzoni una scritta da Gian Pietro Ristori, che si chiama Da Guassù, cantata da Fanfan Cesare, e custa massante.

Parole magnifique, Ugantu Inu, un dago a souf en francese. E ma sta appena noi noi da, aspettando a vostra partecipazione, c'è una ricchezza a livello di l'attualità musicale e tanto meglio. Freddy Olmedo, conosciuto assai, considerato da Barretti come un grand guitarista, sorte a Ua con altri artisti, uso Iscuno, che si chiama Triton, ne parleremo all'occasione, posto che avrà il grand piacere da qui a poco a ricevere, e d'altronde, il guitarista Astia, darà un concerto questo sabato durante il maggio al Bedrabugno Bar, dunque nel comune di Eville. Pareti musicanti di a scena isolana saranno a fianco a lui, presentato dunque su Iscuno, Triton, e morigacciato una collaborazione tra Freddy Olmedo e Tito Limongi. A canzone si chiama L'altri siamo noi e a Ibro Bongo.

nuetto ti aspettassimo in comunicazione. C'è nuetto d'un chi dà e via ci spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poco vane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Et tout le monde, j'ai pour Doria Ousse à Avin, hein, senti de ça, je vais minil. Bella collaboration, et quoi, hein, à Ganson Agos, andemo, passemo da un style à un autre, et tout, ouais, qui crée sa riquette, sa diversité, qui à nous, enfin, à nous, en tout cas, à même, il bien à ça, il se peut que se pertit de nous, sous piégé. Allez, ridruem, quoi, sous nous, il y a un grand piégé, des ridrua, biretament, andemo, une santalogie à un mercure, ou un naïat, ou un oiseau, à Jada. A nostra amica Catalina, buongiorno. Io siete sempre a dritta a manca, dopo non so più, girate quante ho solo.
1: No, ma già ridere che sono stanca.
0: Ah, non esiste allora in paese?
1: In paese mi vado sull'erba.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. Allora, buongiorno a voi, già.
1: Saluto a ognuno, e saluto a voi, non inteso.
0: Yeah.
1: Allora, io scompeto un vecchio Montelli nel 1961.
0: Yeah.
1: E già legge la poesia, che gli dica che sia una mica conosciuto.
0: Mm-hmm.
1: E ci la rimette la poesia non so tempo.
0: Dunque 61, sì, moi.
1: Si chiama Padria Gorsa. C'è qualche verità. Padria Gorsa, abbandonata, ti vede ogni giorno. Tu sei misera e scontata. Piangi e si vestuda in dolo. Tu do sguardo cerca aiuto, ma scherzi solo. Ma scherzi ricevi solo. Un vale a dovedezza, ne ho do nobile passato. Non conta la fedeltà che la Francia hai mostrato. Una irrita lunga, mentre ad altri tu te dato. Perdono i doi, fugiano l'useno caro. Ora girno, non puoi, mette genisori baro, sospirando, e lascia andare a mangiare un buon amaro. Sai chi in terra vinsuda, e i tuoi giovi e un po' madrigna, che l'accoglia a sue nuda come una riba maligna, e chi si ubone lì ha, e anzi e si sgrigna. Però, madre coraggiosa, degna di la tua missione, sempre sei stata orgogliosa, allo rombo il gannone, dimanda ai tuoi figlioli alla francese nazione. Non piangi più, cara mamma, tu hai pianto abbastanza, sento un rombo che chiama, non ti perdi speranza, s'approntano i patriotti, secondo l'antica usanza. Finché disongue una stilla ne viene a Verona, madre sta pure tranquilla, e le di venderono, e di Dante tanto fese, l'udonore la Verona. Per pigliare dobre tese, alzatasi una voce, un altro viero montese, a botta i voce in foge, stuento libera l'ore, vuole spezza la dogroge. Ecco,
0: era una forma di una specie di manifesto, e c'era di un giornale, e nous, non?
1: C'era un giornale.
0: On si sa qual è chi l'ha scritta, questa?
1: Allora, vale, io ho un libro, ben inteso, ma che sia una mica conosciuta.
0: No, ma poi un premier, solo beh, come posso dire, identificare persone per rendergli omaggio, e nous, hein?
1: Ah, cerco.
0: No, ma bene, va, deve essere anche beh, forse. Ma voglio dire, è di una poesia forte, indiada, corrisponde a sé Begagosti, hein? Ognuno avrà fatto raburto in un con l'anno dei 60, tutto su gombuio, hein, che la sia gui pur anche in gira a noi. Dunque, poesia che era sortita non montese, dunque, di Dando. Sì. D'accordo.
1: Un altro giorno, mi ne dirà di un po', cioè. Ma questo è appena lungo.
0: L'ultimo era magnifico, ma ricordo più, mica di tutto precisamente, ma l'ultimo che avevi letto, non so più esattamente quando, era, ma ricordo di aver avuto una bella emozione a sentirlo.
1: Allora,
0: no, allez, on fa geno, non fa geno. Mi lascio ribate piano piano. Ridroa o vostro paese, ci esiste sino a quando? Tutta la stadina, un partito di più?
1: Sino a Natale.
0: Ah, sino a Natale, d'accordo. Bon,
1: quando
0: forse...
1: tu faccio passare bene?
0: Ce l'ho andato con ton che verifica. Ecco, ben sentito Gadali, abbraccio forte, a ringraziarvi per una bella giornata, io prego.
1: A tutti e a un altro giorno.
0: Un gran piacere, sempre. A beggi. Allez, andiamo in Castiva. C'è Diago Musanto che ci aspetta. Diago Musanto, buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a Catalina e a ognuno.
0: E a ognuno, allora.
2: Allora, Gian Pedro Ristori ci ha fatto una lezione di vita, una lezione di società così.
0: Allora, ho scritto da Guassu, francamente, di... Allora, tu hai fatto tante parole che cogliamo, ma sono un cabio, di veramente, è un scritto pudente. E questo di noi è una maniera di concepire un mondo a vita.
2: Tanto ero e tanto giusto. Faremo come lei, faccio come lei, mi starà già a scarto, di quella qua su, perché avevo un po' i figli di quella, via a capo su, mi starà già da canto.
0: D'accordo,
2: Allora, un paio di stigoni, perché chi...
0: Ci domandava ieri Filippo,
2: sì, io mandavo un paio di stigoni, si può vedere. Allora, vi dirò il percorso che facevano i pastori Ascheti, perché così è difficile da spiegare. Allora, noi partiamo a Ascu, oggi partiamo a Ascu, per esempio a Manapunora, di notte, a Ramo, barcamo con Tavallica, dopo andiamo, quelliamo per Peugeot Sani, e gli Assireccia, e a Bivoto ci restiamo un Palasca, con le capre e con i sumeri. Un secondo giorno, questo era quando compiegavamo. Un secondo giorno viviamo, partiamo a Palasca, dormiamo dei scrivani, ti chiamava scrivani, quello che tenia l'albergo all'epoca. Falavamo per Fiminau dopo, barcavamo lo sticoli e pigliamo la passata per sotto chi va verso le Derice. E prima di ogni Agustina di Rince c'è un paesaggio così, un luogo si chiama Scupilla, è un paesaggio rusticoli di Antonio Jean, perché in un momento lo chiamano Antonio Jean, perché c'è stato Antonio Jean e lui si chiamava Antonio Jean, dice mica Antonio Giovanni, perché cazzo qui con Antonio Jean, stava Agustina a Scupilla.
0: Allora, per farci capire, forse oggi, colleghi, enfin, per via a strada, io radio, si trova lontano, è vicino, a strada moderna, quella che è stata fatta all'epoca di Basquini.
2: A vista che l'hanno fatta?
0: Non mica a vista, ma perché a strada che fa in l'isola, questi Franca dello Strigogne, Giugni de Guaglio allo Strigogne, o mi sbaglio?
2: Io giugno dello Strigone, parcato con fiume dello Strigone.
0: Fala di nuovo gioco camping, gusti, c'è pa dentro berdi o fiume Guaglio, se vuoi sui.
2: O arcade, e quella dopo passate verso le Derice, verso la Ciuru, verso a vista che andava in via Derice, che andava a Lugubiano,
0: non so mica. Diciamo una nuova direzione di Lagriade.
2: Ecco, di regione Lagriade.
0: D'accordo. E più o meno, perché solo che ci sono andato parecchie volte, accoglie a morire la morsa, Agustina, è l'epica.
2: C'è solo che magnifico. Si guarda un mercurio e dopo si voglia di Derice.
0: D'accordo.
2: Allora, i pastori che praticavano Agustini passavano, parlavano per Palasca per rispondere a Filippo, e i pastori che andavano a Sareccia e li passavano per Oca Uesu, quell'anno che avevano pigliato Oca Uesu, dopo parlavano per Oca Uesu e parlavano direttamente a Sareccia.
0: Allora, a Oca Uesu è quello di Nantastrao che passa in Fiorenzo? Perché chi conosce noi più o meno, d'accordo.
2: Da Fiorenza all'isola,
0: sarebbe. D'accordo.
2: Ecco ciò che dirò, il percorso per andare dunque di quindi da parte dello Strigone, cioè due ogni, perché cioè mica abbia già troppo furia, perché Gabriel non viene, è un mio amico che deve faticare in un lupo qua.
0: Cioè, perché ci ne pare ci gusti dallo strigogno andando dopo amentuato francade anche una oca su brusso e così un è tanto alto, ma fam, c'è l'idea di franca una oca che deriva là di la stravanda così so pare ci i gazelli i baiagli
2: c'era come dire c'era il lupo piano
0: d'accordo
2: piano, era il giochetto che la compro un roccello che giugno era
0: yeah, d'accordo bego
2: è stato così ma falco
0: d'accordo
2: c'era casa Vittoria c'era i Mandievecchi c'era Usuaello c'era Cuglioso c'era parecchi stati
0: incredibile di pensare che si luoghi gusti erano c'era sei mondo boiui a Lebiga
2: all'Ebiga di a Lebiga a me c'erano una cinquantina di persone
0: e comunque già è sempre
2: il muro è un po' guiduto, non qui c'era la vita, ma all'epoca di Vabone ci sarà stato forse anche più di 101 persone, perché tanto le famiglie erano più numerose, ma c'erano gli stati, c'era un forno, c'era tutto, ci vogliono fare, ci vogliono fare umani, tutto.
0: Ah, vogliono,
2: non era mica un deserto come lì, era un deserto. Che era creato un deserto che si lamentava, moriva, gli smusciati praticamente agli oasi tutti perché erano tutti meno più pastori, ma i prima ci stavano
0: c'era sei mondo
2: ma a mezzo maggio dopo mezzo maggio ci viene la montagna perché ci viene a mancare l'acqua e dopo montagnavano e dopo a base otto ore impiegavano perché non ci sa stare.
0: Allora mi viene una domanda, Giacomo Santo, quelli che erano qui donc vicino al mare, perché il mare non si trova mica tanto lontano, avevano di noi questa pratica di andare a pescare o manca appena?
2: Manca appena.
0: Ah, manca, portanto quasi quasi uducavano il mare.
2: Uducavano tutti gli anni, non ti rispondo. Perché
0: i capelli
2: piace usare.
0: Usare, per questo
2: io. Allora, ci unirono tutti i giorni, e i pastori scherzi ci unirono tutti i giorni. Un mentiero, manco una enza, manco un filetto, e piano manco un pesce.
0: Incredibile.
2: Ci sono gli uomini, loro non ne parlano mica, ma gli uomini si può capire come che l'acqua è salita, e come che ne è stato, non c'era mica sai acqua. C'è chi fa di lavarsi, così, ma se vuoi bagnare. Quindi per via e usci per quella cosa ida che ne sarebbe stato. Mi dà che immaginare la quantità d'acqua che lui giù a Cicena. No, non ho mica.
0: Perché tutti i siloghi di Mafalco, tutto quello, mancano mica i gazelli o di radio i baiaggi. Donc è segno che c'era Uida e questi si campa de Gumare, enfin vicino a Umare, senza forse provitano i radio di Azorichezza. Di...
2: Provitano in Umare per andare a San Fiorenzo, quando andare da una fa bruista, in generale, andare a Pepo e dopo. Venivano con i commercianti e che la rigano a Bruista, a rigano un battello.
0: D'accordo. Mi sono sempre domandato come è che c'era questa vicinanza diretta con il mare, ma forse pochi rapporti con lui.
2: Ah, i rapporti con il mare erano pochi, no? In certa maniera, pertanto ci unirono tutti i giorni.
0: Era così,
2: no, andavamo a fare la mangiadella, c'era la merendella, avevamo i barca tutti i figli, i pastori, ci uniamo nell'arena di Saeccia.
0: Ah, dunque, facevi la merendella con là?
2: Facevamo la merendella con là, noi la mangiadella.
0: La mangiadella,
2: perché c'era la merendella. E per rispondere a
0: Filippo
2: e poi se mi vuoi chiamare se lui vuole cioè, sinceramente non si sa mai
0: è detto ecco.
2: Allora, vi ringrazio
0: sono io bella giornata a voi, ringraziabbi a Beggi. Ecco, oggi è Bereghi e Begore, e Gabri sono rimpiazzate, ne trovate più, qualche bacca così ogni tanto. Io. Bon, allora, una canzone, Gugi Ramon, vale, continuiamo, aspettiamo so tre ore, muovetevi, fatevi sente, una promessa, e qua Gira Mondo.

0: Le groupe Giramondo Gruna Brumes, prima di va passare a Bruna Mertina, di ringraziato a Cadaline che mi ha mandato il ritratto di Sabuesi a Padria Gorsa, e donc avevamo adio laudor e si chiama Pedro Ghisoni, voilà, forse qui un eboghi o gunisceranno, o mica non lo so. Ecco, allora, andiamo in Aleria, dunque, allez, a ridroa in Alalia, un nostro amico Mertino, salute.
1: Salute Bianca, buongiorno a tutti.
0: Salute, come andiamo?
1: Ah, fermo andò.
0: Bon, allora, bisteva sempre.
1: Una capitana, ma bon.
0: Ah, un simoga al principio, quello che si lagna di Ugalore, dopo, è così, vedeva.
1: Bon, un oiseau per tutti, au mare, allo strigoni.
0: Non so, ogni intanto è così, è vero, è stata assente, senza troppo partecipare, boh, vabbè, ce l'ha rispetta di noi sa maniera.
1: Non dico per i.
0: Aso.
1: No, voglio arrivare in una parola. Gian Antone, l'ultima volta, la settimana scorsa, ha parlato di Diavidia.
0: Diawalla, e ha scritto Diawalla.
1: Allora, Diawalla,
0: plaisanter, amuser la galerie.
1: Ah, d'accord, beh, cerchiamo questa parola, sono cascato un altro, Diawidia.
0: Diawidia, ça sonne appena, allora aspetta, Diawidia, d'accord. Volevi dire questa cosa, ho fatto di scherzare appena.
1: Amuser la galerie.
0: Ah, Diawidia, donc Diawidia, amuser la galerie, d'accord.
1: Et, oui. Et non tu zito, vous avez des conjugadores et gorsi.
0: Yeah.
1: Et donc, cercava comme si scrava la parole, et donc, so cascato non ta gues, Diawidia.
0: Alors, questo c'est au conjugade, au sujuntivo, un oiseau présent, tu la trouves à costi, Diawidia, yeah.
1: Diawidia, è vero che per come posso dire, per piace questa parola e...
0: Beh, non la conosci mica, non la conosci mica, francamente.
1: Okay, perché che per trovare, come posso dire, la scrittura di radio, io trovo questo.
0: Allora, ha due congiugatori di noi non tu telefonino. Donc au conditionnel alors aspetta le soggiuntivo presente bon diawidia di guessasi diawidia abbia diawidia va bon abbia diawidia non ne mica non tu i fish pensavo che lo vu si appena più complicato a coniuga no c'ho la ben articula.
1: Wow. Sì, non è mica un mogaso, dunque.
0: No. C'est-à-dire, quando è boide, adio, aia, diawidiado, cioè mica confonde con un'altra parola che si può assumire.
1: È vero.
0: D'accord, ecco.
1: e dopo, la cosa si supposta, bon, non è mica una pubblicità, ma conosci te all'Indi, usito all'Indi?
0: Allora, io non ho un teso balà e non dove le vaje nuba ça il vit méga non rabote go à gauche on a bien ta forme a dit divine migours allez ce beau suis cousin à la corte hein
1: et ben a oubliado là bon perché tu l'as pas gapé per avere l'accesso di radio
0: a nemica garubin soin 3 4 5 euros ah mais non t'as l'annade alors
1: oui. Beh, c'è di tutto, c'è Fioramos che mette iso Fioramos.
0: Yeah.

0: Pétroit, on met le report ou à l'Oraca à l'Indy, par exemple, avait des doutes, tout certainement, nous dit Gérard. Et plus fort, je voulais Pétroit, bon, on avait des mica doutes. Hein.
1: Non, mais tout est grâce. Tu as une offerte intéressante. Assez intéressante, en quoi.
0: Juste
1: cousin un peu. Non, parce que du coup, je on va te dire ça obligé da di soccorsi qui sont à cabo di tutto gue, hein, travaillent da boy un certo tempo, hanno merito d'aver avuto l'idea e di concretizzarla e di continuare a nutri donc su Zido Gusti e Bergi c'ha sai lingua gorsa in presente, hein.
0: No, è vero, perché che se tu bon, ya parla di qui perché si c'est moi qui sais, vous aurez droit à toutes ces vidéos.
1: Et d'arrageur,
0: Voilà. D'accord. Et voilà.
1: Donc, on a des mecs qui ont en d'arne, on n'est pas diawidia et notre ami. Hein.
0: Non.
1: A duré les choux dans la piazza, là, bravo. Il y
0: avait des partout, oui.
1: D'accord. Bon, vous voulez ajouter un autre chose, merci.
0: Non, dis juste pour parler après.
1: D'accord. Eh ben, c'est un petit détail. M'a fait tout
0: piéger. Continue à vous mettre à voir.
1: Eh ben, continue. Vous y êtes devant. Voilà.
0: Devant. Devant l'ombre.
1: J'ai qu'à peine à ombre. Si de voir jamais à l'ombre, qui est en pleine chapitane.
0: Eh ben, si Bourguignon est à la gommencha. Ah. Gommencha à faire peine à Ougal.
1: T'as qui travaille à des vours, Pé ou Bion?
0: Travaux et
1: Nantes. Ah, il fait de basse bonne.
0: Yeah.
1: Alors, pire de mon impiégat ou la gade vour, boy, bien est-ce que t'as des nintres?
0: Tout le monde pense que travailler à Grim, mais on est mes carrières.
1: Eh, non, mais boy, mais métier de Grim, ça lui a gagné. Ah, yeah, donc quand t'es pas travaillé, dans la boîte des mica, ne boîte des mica bon vita, pour j'te gagne métier.
0: Quand nous jouons, on est mica gris, et quand nous battons.
1: Et qui, on est mica ostra gaza. Bon. Merci, nous ringraziable, une belle journée.
0: Oui, encore
1: beau. Allez, à bientôt. À Belge. Allez, un entretien à Duan Pedro Mattei in Santo Pedro Bibarla ou à dit Pedro Ghison et Gascrito Padre Agorsa. Eh bien, quello in nous, l'homme, hein, ou Boeda, era Santo Bedrace, donc Sotercani, hein, in Santo Pedro. Un mancano i dalenti ed ercani. E così è detto. Allez, andiamo un pontale, ci abbiamo continuato. Ci aspetta Angelo, buongiorno.
2: Bianca, salute, saluto a tutti.
1: Saluto a voi.
2: Bon, c'est io che ti ho parlato di
1: Lucciardi,
2: mi ero
1: arrabbiato,
2: mi ne voglio mica.
1: No, beh, è nata confusione, mi ne bento.
2: Bon, oggi ad Anasce, allora,
1: ula.
2: Ne pochi etti campagnoli.
1: Nasce allora, a Garne, nasce nei bisticcioli.
2: Allora, ci vuole Anasce per Pasce.
1: Ah, beh.
2: Bon. Dopo in due tu nasci, cresci e nutrisci di. Bon, nato Capretto, nato a Bascura. Bon, dopo a chi nasce mulo non sarà mai cavallo.
1: Un po' morire cavallo, yeah.
2: E un violo di Aiata un nasce senza unghie, sicuro, tutti gli altri hanno le sorrizie. Bon, dopo Aialina un nasce in terra che per ruspa.
1: Ah, chi di Aialina nasce in terra ruspa?
2: E a chi nasce ricco, a chi nasce povero, vuol dire che ognuno, ci sono chi nascono con una cucchiara d'argento poca.
1: Ah, beh, un simo mica bari, anche a nascita.
2: Nasce a persona, nato destino, ma ognuno ha il suo destino.
1: Ah, c'è una bella, so se scusate, posto che parla di destino, una è più bella, nato viado, nato vado. Questa è nato viado, dunque nascita, e o vado, le moeta già barretti o tende l'emissione, e dice o vatum, le destin in ladino, e dunque nascita, trovi di magnifica questa, è corta e bella.
2: E allora bisogna nasce a buona luna, vuole che bon, cioè nasce in salute e ricchi.
1: Salusi boi. Ma un fischio tanto bon, sti.
2: Bon, si sa due uomo nasce, ma si sa due uomo d'amore.
1: Ah, non si sa.
2: E allora non su l'ora né si nasce né si muore. Bon, infatti, a volte nasce, siamo morti. La nostra vita è un passaggio di come un lampo di cose.
1: Ban furia.
2: E poi.

0: Sì, e dopo, come si dice, ci siamo pretensionati, siamo così, volevamo fare tutto, ma in realtà siamo l'onda.
1: Ma di noi, non su loro né si nasce né si muore, forse chi vuole di noi, tutte le cose di ogni anno quando una giunge, vede, c'è di noi l'idea di forse di pazienza in noi.
0: Poi allora ragiona una poesia di sicura è la mia amica la che ha passato di Simone Daudè, per questo che ci parla della nascita. E lo si sa era un chef di Utarocco, un buia che faria in quel sport. Allora lui era nato un mese in maggio e era nato in 1900.
1: Ula,
0: dunque 126 anni. Allora dice così: sono nato in monarchia da un mese di viori, quando roncano i sumeri invaghiti d'amore, da una mattina in maggio, mi lentedi un primo abbaggio, a suretto a disperato, l'esta mamona custizza, mi dirò fora, mi godo po' di una banna e disse a babone, figliula, babbono stese un raccio e mi palpò l'inforcatura e ti conosce un mosesso a ia molto primura e quando tu colla gillo ridò mimi un masciarello e cominciò a manfarina trasaltando allegrezza scherchè di asobistulaccia per assegno di vivezza mischiando ligore e pino feci trasaltà ogni vicino e poggia striga cui è trisori mi da liedi un gordone e mi liò cu gudone e mi spergì pevaro e sale per allontanare un male e mi edi a benedizione secondo l'uso antico chi di e mi spudò addosso infendo plop plop plop plop così come uno spuda chi Dio divene iga e chi tu sia ciò che tu vuoi. Bon, dopo è l'astrubezzo di ligu falè in bocca di Aiatta che l'aspettava urlando sotto uegolo piatta e quando fu ben stecchia e sagia mi miulò cu grazia miau miau bava per compie
1: questa
0: poesia scherzosa qui ha fatto che uno dei più belli strati di nascita è stata una campa e una velice maior per la famiglia. È un poco beata,
1: Dino Pereira. Allora, Minevane, posto che è dementuato sul tema di nascita, nasce, non so se voi l'avete detto, d'un male nasce sempre un ben, face ben sa. No. Voilà, dunque buona giusta e soprattutto perché a un'epoca che si crea un sapientone nemmeno nasce un parado,
0: è
1: un lavoro di tutti i giorni di cercare a imparare, a migliorarci eccetera eccetera
0: dunque... perché siamo mica come certi animali che nascono di nascita che sanno tutto
1: certi animali
0: e
1: sono
0: noi
1: così
0: noi impareremo fino a 25 anni anche fino a 70 anni
1: ma impareremo sino a fine anche prima di morire
0: fino all'ultimo giorno impara sempre qualcosa
1: all'ultimo soffio fino all'ultimo soffio
0: e un animale hanno tutto un vacaggio, come direbbe, hanno tutto a nascita, è vero.
1: Ah bon, un po' non mica bussui cercare di migliorarsi, quantunque, basta bere l'evoluzione di un animale, un cane, ubiade, cadere, dopo travagliare con lui, ne va con tunque, non so, imparerà anche lui.
0: Un cane, ma certi animali come l'agelli, tutto, hanno tutto, tutto è previsto.
1: Hanno tutto a nascita. E dopo d'accordo,
0: non c'è nulla
1: che cambia.
0: Ecco triste. Per oggi, speriamo che domani cambierà. Allez, a vous.
1: Allez, ringraziavi, una bella giornata. Ecco, Sabuesi e Simone Daudè. Allez, Pia de Abaura, ci torna 10 minuti a passare insieme, qua, anche appena i più, se lo giole. Baspettiamo con Nigulao, che ben è via a seguito di un nostro amico Gian Andrea Giannichini. Baspettiamo dunque a 04 95 31 21 21. Non c'è bisogno di birbi per la mano, e costa abbastanza, Antonio Giosi.

0: Eda nou, allez, on dem un kazink do banten e joz, ir idrema anton e un antranton e salou de zalou de. Un antro kazink e zalou. Un antro kazink e ber, e simon baid, e. Comment
1: d'aimons? Per fare transition. Ma abbastanza, e poi come si dice?
0: Tutto va bene, donc.
1: Lasciami Dio Martinis Club, un amico. Un amico
0: attivo. Che dice? Un stabilimento in otte?
1: Sapete, quando sortiamo, la guagliuetta diciamo, poi ripeto, non dimica. E quando finite volte eravamo mica gli ultimi, ma a Caia che come siamo gli ultimi a sorti l'ospedale a sera, è in stazione, mi ti avevo detto, cioè non mi ti faccio esattamente ricordo. E dicevi on ferme le Martinis Club, dicevi a Vaterici.
0: D'accordo. Cosa di Vaterici? Io gli ho
1: detto che perché so che tanto la mentue di usa barulla.
0: Ecco, allora.
1: Dunque, mi è venuta una barulla che si impiega abbastanza in un paese, in Sorbo, appena in Casinca, ma è buon, si impiega di meno o meno, ma la Giuseppe non ta in scuola mica giù. Sono mica sicuramente che bagunisci da Cerminigada.
0: Cerminigada?
1: Una Cerminigada, non so mica se cerco tutte le cose, l'ortografia è possibile, SC, CIA, CA.
0: E non dico mica, no, Cerminigada.
1: Cerminigada nel noi, non dice mica parola.
0: No, io personalmente no.
1: Vabbè, dite, vai tagliare una Cerminigada, tagliare scusso l'acqua.
0: Ah, d'accordo.
1: Tagliamo un coso. Mandiamo ai nostri amici a fare. Oggi è troppo tardi, ma forse.
0: Una scuzzulata, sarebbe l'equivalente di una scuzzulata lì.
1: Sì, ma una scemica mica forse meno forte, ma la di rondo, quando la di volte mi befiegli perché sono capace di inventare anche parole.
0: No, ma parecchio, sono mica forse state riberturiate, mica tutte.
1: Ma io mandavo a mia moglie se la confirma l'esistenza, ma sono sicuro che esiste. Ecco, e dopo per compiere giusto un tempo di libri, una piccola poesia.
0: A un piacere, io ho così lo giuro a un minuto in più, bene.
1: Mi è corta. Ma è appena speciale perché, bon, è più piacere a leggere le poesie, cose di su canoni e cose del perché è veramente un testimone di l'epica. E bon, un uomo che è nato a fine del XIX, e dunque ha fatto la vara a prima ara, a Randevara, e poi ha fatto una poesia a Sentinella, ricordi la vara 14 di giugno. Dice in cose in commenti che in vara 14 di giugno a Sentinella sole restano i vossi detti in francese
0: le tranchées.
1: Per guardare ciò che lui si passa davanti. Lasci soldati si tenevano sotto terra nei luoghi fatti a stanzine e dette cagno.
0: A stanzine forse, no?
1: A stanzine, perché sono mica un desiderio ancora, a stanzine e dopo è dette.
0: E deppe?
1: E dette, D-E, de T-E.
0: I detti, e dette, no? Sera, no?
1: Forse, e quanto c'è una intramese a coso a, dice, mica virgolette, cagno. Vabbè, di la spiegazione, allora vi dico la poesia se volete.
0: Allora, qui è con piacere.
1: Allora, tocca a te, dice il caporale, entrando a sculiscioni in lagagna. A gagna di Augo, sarà qua. Esce peggio a Pasponi, in sono lido, e più a Bostu, faccia all'unimico. Alza lo capo e stinto le spalle, sente di rigannoni l'uderore. Ogni seconda viscano le palle. Uso compagno all'eco e si muore. Questi di la sua vita a mezza sangue e ai morti, che sempre la bindienu luce bello. Beh, fantomaghi in cerca di gabo, tutti pronti a svenciarli di curtello, domanda aiuto allo suo destino, batte solo la luna, lo suo cuore, spalanca luci e beh in lupicino, l'ombra placida di lui signore. l'orrenda sciage senza cega di coperto dall'ombra subrana, pensa la mamma, si inginocchia e prega sopra quella giaceglia europeana. Ma piano piano un uomo a traimento si avvicina ed un corpo fatale, l'odio in viso, o spavento, disirba indosso l'arme mortale. Casca lo goccio, ma la dada sazia di tanto sangue umano, farà esce domani, ubane chi nuggerà la abagia.
0: Dicono
1: che forse
0: è
1: una cosa
0: poesia. Beh, diciamo un soggetto, vi rende conto, un soggetto che tratta di saper, di sommaggi l'Ugusti, da guerra di 14, e non so parole che... sono parole vuote, che chi è?
1: Forte, ma
0: l'aveva conosciuto, l'ouvrante così?
1: L'ha
0: conosciuto,
1: io? D'accordo.
0: È un cubio autentico. D'accordo, è un cubio veridativa, se posso dire così.
1: Autentica, se mi dice, ma bon.
0: Autentica.
1: Allora, abbiamo parlato una parola, non conosciamo mica. Orrenda, non so, la conosciamo mica?
0: No, beh, io la giuntese, ma suppongo che... dite?
1: Orrenda, l'horreur horrible, orrendo, horrible. L'amparo,
0: esiste donc la dédro?
1: Il y a du jour. Et que ça, comme il est village, non, bon.
0: L'Oranda, d'accord. Donc
1: l'Oranda, l'horreur horrible.
0: Oh, d'accord. Eh bien, questa, non la conosci mica. Eh bien, Anto, ringraziabi e poi una bella giornata e a sentici, alla prossima volta.
1: Un saluto a tutti i nostri amici,
0: a beggia, di ringraziare di noi quelli che hanno partecipato come sempre, quelli che ci hanno seguitato, che mi hanno mandato un messaggio, quelli che ci hanno arrivato più tardi con i ribi, domani mercoledì spiego che avremo un gran piacere di avere a Dianese più franchi, riflettete e preparate qualcosa, perché a lui piace a Zoe, che non ci sta mica a sentire, gli piace a scambiare con voi direttamente os obiettivi qui, dunque voilà, perdete mica tempo a aspettare e giusto appunto è sempre meglio che un risegnamento o buono domanda una spiegazione è sempre di più interessante a tutti, a dire ringraziare di noi a Gian Andrea, a Nicolao e a Maria Angela e poi dunque a domani si di ore da qui attendo, vi prego o più bello.

0: peu importe, voilà, peu importe, c'est son dernier titre. On va parler cinéma. Lemava qui a Zabed Onion Rama Iridouem à Misandra Fondage et San Piero Medori. Agronaga porta un nome di pare du ton film. Et Ridouem oggi c'è una marla plutôt, je te dis, o famoso film è diventato una leggenda, hein. Orange Mécanique.
1: Pare du ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Ouh, ça y est, une cosa qui m'énerve.
8: Eh, yo?
1: Non, infine, à volte.
8: Ah.
1: Ma c'è qualcosa che mi annerba un coup di più.
8: No, davvero?
1: C'è gente che si impadronisce di un film politicamente, allora che un film denuncia l'idea di sa gente, come a Strema Diritta, con Matrix o Orange Mécanique.
8: Eh?
1: E con l'elezione presidenziale l'anno prossimo. Io e Gwen e tutti questo Red Pills e la France Orange Mécanique.
8: Ah, bolte mi barri chi parli una lingua straniera.
1: Non hai mai inteso parlare di la France Orange Mécanique?
8: E io faccio un pezzo con gli sto più assente tutti sti politiganti.
1: La France Orange Mécanique è un libro scritto da Laurent Oberton in un 2013 che utilizza fattieri regionali per dimostrare l'aggravazione di violenza in Francia. Marine Le Pen l'utilizza come referenza e ne dirà espressione un sauvagement de notre nation.
8: Babà, ma non vengo mica un rapporto con il film di Kubrick.
1: Ma giusto appunto, non ce n'è mica.
8: Ma...
1: O piuttosto, un messaggio di un film è trasformato, peggio, invertito e biudato di uso senso.
8: Ah.
1: In un film, Kubrick ci dice, ie, Alex Delarge è un mostro. Ma una sujeda che tormenta e che prova di spendere la libertà di pensa. Non sarebbe mica bella.
8: Eh beh...
1: Kubrick parla di uso film come un dibattito non ta libera scelta. Come un uomo può essere moralmente uno se non ha più la possibilità di scegliere di va male. E tecniche di controllo in un film denunciano i sistemi totalitari.
8: D'accordo, ma allora i militanti di Strema Diritta non hanno capito nulla? So bauli?
1: Di una manipolazione.
8: Ah, una manipolazione.
1: Si chiama appropriazione culturale.
8: Ai.
1: A Strema Diritta uvage spesso. Pia un'opera famosa e riconosciuta culturalmente e contorce un messaggio di l'opera per far passare le sue idee. Come qui, con Orange Mécanique. Allora che un film denuncia esattamente che a manipolazione mediatica e politica.
8: Babà, ma tutto il mondo va a che. Allora, sono quelli che credono che sono bauli.
1: Infatti, con tutti i mezzi d'oggi, a televisione, le rete sociale, i suoi algoritmi, eccetera, eccetera, è semplice di lasciarci intrappolare.
8: Ehi, ni mu m'ingana.
1: Diebe che sa che è importante di continuare a fidia film. Leggere libri, andare al teatro e continuare di pensare da per noi. Così no, finisceremo tutti come un'arancia meganica. Organica vora, ma meganica in dentro.

0: Calogero avec cette dernière production qui s'intitule Le Portrait. Merci d'être avec nous. Femme ou biatsa augur, su Andiola Podenti, Naridore, Muguasa, Gronaga, Digore.
1: Ici, RCFM.
2: Betie d'ore scalcinade, morsigade da uantu, per le scarse suminade, non te gullone argentu, da uscoiusi denade, verso 1500. Bistu ave dall'orizzonte spunta belle bastimenti, ma sempre rade bronte a chiamallo mio alanti, ave de vatu fronte a mezza tanti dormenti. Ed ore stanta revanali destimoni un altro tempo, quando solo u vume e i gorni lontani parlavano guantu per annunciò ciò che la via vene. Sentinelle na facqua quelli tempi in Boriana. Quante lusi di mia sempre da lontano. Chi sommo lasciava abicinà un nemico, non si francava più nonda. Fermano sedore da mortella quelle i bauli in nonza e tutte l'astre, screnni, antichissimi, nanta e nostre goste, in due ascosa, tanta storia.
3: Vos chansons préférées toute la journée?
1: C'est ici RCFM.

0: chanson préférée toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Vous la passerez avec Saueri à Sargentini. Auparavant, ce sera le journal, dans quelques instants, avec la rédaction d'RCFM. Demain, on se retrouve pour des idées à Ostre, avec, je l'espère, la présence de Dion Diazep Piouvranchi. On va d'ailleurs se séparer avec une poésie lue et écrite par Stefano Nostra Amigo Isota, con sa poesia Bibrego Ubiobalo, et donc a trovace domana Zidioule.
3: Da vede in code annottata poi c'è un balcone un tempo di vagia piove e vento soffia che tu sempre ci stia e non scontri tu gilesto a mestiere piattata ha già serrato la letti per pararmi da ovvora un cuore agonchiato sconsendo a sua pena i piaghi allontanati pa un mai rivena e mi pargo a verso meio da malancori. Uno scritto ponta nasce a me ombra o vascia, ti attendo a luma, ci attendo a piuma, mi sento rinascia. E appena mi vigliola, mi ne sto più solo, trimuliglia a carta, l'uomo pronta a sparta, a tamascata parola. E per un vecchio ritratto a cosa qui scritta, parole intrecciate e lettere affunate, all'orlo di un tempo a cui due erano andato, ma avvone sempre forti e un nodo vedo strinto. Ogni parola posta è roba disumente, qui su voglio e amelenza assuata di pena, e ci nasce una branata ancù un poco di veno, siccato da usoli e chinato da vento. E così sono le parole di una vecchia poesia, accastidata insieme, un'armonia data. Perché sempre avviene a poesia ingrata, basta che non lo scagno dei miei cori e da giustizia. Ti smetto di scrivere, una stonda rifletta, la scrittura mi pare tanto a cosa vana, e io credo che da voi sia un'eternità schietta, ma Ida m'ha ingannato e ciocco di campana. Aducendo un voglio ed un spinto a luma ed un estrattando a mezzo ai tormenti di tutti gli altri scritti, degli induzzi e dei pianti, a si rode un vuoco e valorosa piuma. Ecco.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et polymère.

0: C'était Four Non Blondes, What's Up sur RCFM. Et il est temps de retrouver notre invité, Joanne Bernardini, sur RCFM.
1: Ici
2: RCFM.
0: Salute, Joanne Bernardini. A ringraziabi di seguire noi stasera in RCFM, di già.
3: Buonasera.
0: E Simon Sam e parla di Azamercello. Allora, prima parla di un programma, dunque Azamercello sarà stusava due sta domenica, o 31. Mi vuoi raccontare la storia giustamente di questo Azamercello? Chi è questa tradizione? Di dove viene? Contatemi appena la storia, non sai parla di un programma di questi giorni.
3: Allora, Azamercello si faceva già tempi fa, qua venizione i cavalli. È stata ramintuata da Giancarlo Adami, della confraterna di Santissimo Crocifisso, e abbiamo avuto l'idea di fare questa festa, infatti una bella fiera, un momento di spertiera. E infatti da Mercello era un papa che è stato martoriato nel stalle.
0: D'accordo.
3: E dunque santo padrone di cavalieri e di esumente.
0: E giustamente a piazza il cavallo e di cavalieri di questa festa è assai importante, di una tradizione, scusate, ma perché in Aleria è così importante dunque tutto ciò che intorno e tutto intorno ai cavalli e ai cavalieri?
3: Aleria, infatti, cioè Sabecchi, Aleria è assai particolare. Cioè Sabecchi, Aleria, se noi cerchiamo ancora storicamente, dipendia da Uescu di Torino, e ancora da oggi dipende da Uescu di Torino. Poi si face più, ma Sommercello aia un'importanza assai per tutta la Corsica, e in più in Aleria so che mi pare che c'è giunto in Aleria.
0: D'accordo.
3: E per questo è assai importante per noi, e a Chiesa in più porta Chiesa d'Aleria porta un nome usanto. E per questo di noi che tutti gli anni vengono a benedizione.
0: D'accordo, dunque parliamo appena di un programma. Allora, il sabato sabato è festività, ci sarà prima a sera, dunque il sabato un aperitivo musicale con il gruppo Zumentano, di che mangiare sopra piazza. Per voi era importante di va giustamente di stasera Mercello un momento di spertera, di va che hai intesi trovare se gusti a mangiare un pezzo insieme, abbiamo un corpo e poi a essere insieme e per festeggiare giustamente a San Mercello e per sperte un momento in giro a cultura corsa.
3: Ma certo, per noi di un scopo, ma io a cultura, a tradizione, cioè sapere chi è a sfilata di un indumane, ci sono gente in costume tradizionale. Che se i costumi tradizionali sono stati delle ricerche da René Picque Barboni, che ha fatto un lavoro meraviglioso, e c'è un associo, un Balagna, che ci presta i costumi.
0: D'accordo.
3: Per quelli che sono interessati, perché vogliono fare sfilate. E dunque un indumane, a sera, diciamo, c'è un momento di spartire, ben inteso. Con Sumentano, per noi tutto ciò che è espertiera, tutto ciò che è tradizione è assai importante. Noi mettiamo un punto non a questo, un punto maggiore non a questo.
0: E in più di questo comincia, allora l'avvenimento, se posso dire così, comincia questa serata, dunque veramente una maniera di a tutto il mondo venire tutti in giro di Azamercello e per festeggiare l'indomani con sfilate, con abbruggezione, eccetera eccetera.
3: Allora, a processione i cavalieri hanno aperto a mattina da un luogo che tu l'effemera dove c'è un tendone, questi stava verso la strada di un mare. Amagolla fina o gaderaio nella gia a scuola per raggiungere i confratelli e gli enti in processione e dopo mi mandà fino a chiesa di San Mercedo che gli si trova un forte dove si era fatta benedizione e come diceva prima ci sono gli enti in costume tradizionale e per questo vorrei ringraziare a Valeri Paoli che ci presta i costumi
0: e una maniera in un tra di noi, tra di Gorsi mi dice i costumi venivano di Galvi giusto appunto si sperte che cosa con una dimensione culturale tra calvese persone all'aria e poi tutti quelli che veniranno a festeggiare con voi.
3: E poi ce la dico, cavalieri tutti gli anni abbiamo da 60 e 80 che giungono da tutta la Corsica.
0: Quantunque?
3: Che giungono da tutta la Corsica ne giunge. Perché certi vengono solo per sfilare, solo per la benedizione, voglio dire.
0: D'accordo. A De Giuremeso ci sarà dunque, a Umenica, o 31 in maggio, ci sarà dunque la benedizione di Gawali a De Giuremeso.
3: A De Giuremeso. Due giorni e mezzo abbiamo la benedizione e dopo rientriamo nel tuo campo di fiera e nel tuo campo di fiera ci sarà da bere e da mangiare per tutti. Allora sono tutti gli enti di località che facciano a mangiare. Dopo ce ne sono gli auguri per i sedeli. Tutto gratis, per i sedili ci sono corse in sacco, c'è un tira corda, ci sono spassigliate con i bonè, ci sono spassigliate con il garissino, spassigliate con i sumeri, dunque c'è di che fa per i sedili e per i genitori. E in più dopo subentra a questo faremo anche competizione per i cavalieri.
0: Ci ho capito questo, concorso di maniabilità, concorso di rapidità, ci puoi spiegare appena ciò che è per l'auditore che non conosce non mica, chi sono queste attività che avete a Brubone dunque sabato, domenica?
3: Allora, questa attività allora c'è la corsa a stile per quelli che vanno appena in Sardegna. C'è una corsa a Oialuppo Serrato, si lanciano con una spada a Oialuppo Serrato e ce la spicca una stella che è appiccata a un filo.
0: D'accordo.
3: E a competizione, c'è un tuvunicchio dentro questa stella, dunque cioè se abbastanza manesco per spiccarla. E dopo femmo per eliminazione, che non c'appa mica, un ribassa più, e dopo ne ferma 3-4, e l'ultimo chi ferma vince un lotto.
0: D'accordo, ecco. D'accordo. Giovanni Bernardini, ci ritroviamo giusto dopo questa pausa musicale, una canzone, e dopo riveniamo a parlare non da RTFM di A San Marcello, sera sabato e domenica. A subito.

0: L'alba, un tirage, un anta RTFM, et ridrouem à Joanne Bernardini, Giustawa.
1: Ici RCFM.
0: Joanne Bernardini, si des imprégues noi, y a ringraziavi. Allez, continuez à parler di diazom ercel, ou parla ou amu justamente di statuida intorno, in giro, hein, scusa, dai, ai gawali, ma i diamuino, ci seranno giochi bei dideli, tutu giochicciole bei mondiae per bei, e ai diamu ci aiente chi so qui, anche aiutano, giustamente, tutu st'organizzazione, di quanto un travaglio maio. Como um visite organizado de inalíria be pefa que está vestazia se aberramente como boule de gelazia
2: é bastante difícil porque quanto que quanto com a brisa de aiente que pono que poderiam ajudar a fazer vire a fazer viste, mas quanto que ci unimos piano piano. Perché abbiamo l'interesse io comune, l'interesse di sta vita e per usanto. Dunque è per questo che di qui che ci tiene veramente a fa tutto questo.
0: E o scopo è per voi, hein? O scopo è di va giustamente in questo momento per terra, si piace guidare, che hai anche venuto a passare un momento insieme, in famiglia, con gli amici, e per chi non è mica facile da organizzare.
2: E poi c'è di nuovo, ci sono tante cose da organizzare, attenzione. Ma di noi, che ci sono gli esponenti, i Nuca, Canavene, da tutta la Corsica, per vendere la sua roba.
0: L'artigiani, sicuro.
2: L'artigiani, beh, io sono Igo, l'artigiani, Canavene, tutti artigiani, metto un punto non qui, perché mo, mica niente.
0: È importante, sicuro. E veramente ciò che posso dire quando discuto con voi è che veramente di qualcosa che è assai importante per voi esistente anche che le fatta veramente per l'amore giustamente di nostra cultura e di nostre tradizioni e questa io la sostengo il più possibile
2: a Bruanera e Moncula sono i custodi ureato che mette in avanti tutte esumente corse ha fatto un grande lavoro dunque hanno essere presenti qui in Antau Campo di Viera e hanno fatto una dimostrazione per cui rano antico e tutto questo no, adesso è veramente bello.
0: Adesso è una bella vista. Dunque, veramente sabato e domenica in Aleria. Ma raminta appena il programma. Sabato aperte da 7 ore sera l'aperitivo musicale. E poi dopo a un'ora ci sarà il gruppo Sumentano. A ne parlavamo un'enzo. Di che beie da mangiare sopra piazza sicura. E poi vado a lasciare parlare dunque di domenica. Il programma di domenica, il 31 maggio, che comincia a 9 ore con la progettazione, la sfilata di I Gavalieri.
2: I Gavalieri, l'avvertenza di Gavalieri, attenzione, qui a 9 ore di avvertenza di Gavalieri.
0: Avvertenza,
2: sì. Il tempo di gola e tutto, fino a un cateraglio, ci sono appena i tempi.
0: È sicuro,
2: Dopo ci sono altre persone e i confratelli. E saranno gusti a Ogade Radio aspettare i cavalieri per andare qua là, verso la chiesa.
0: D'accordo, perché chi ha progettazione religiosa di radio è di un'ora e mezzo, dunque avvertenza un'ora e mezzo con i cavalieri, sino al gruppo scolario di Ogade Radio, e poi dopo si a chiesa, di Zamerce, e poi dopo a dei giorni e mezzo a benedizione di cavali.
2: E ce l'ha di noi che ci sarà un minibus per niente.
0: È importante.
2: È messo in piazza per niente. Così non arriveranno mica più, capite?
0: Per
2: riportarli in Antau Campo di Viera, sennò verso le sovitture.
0: Ecco, e dopo, okay. Dunque, a un dei giorni a messa, da di San Mercè, sicuramente, sicura, e poi a un dei giorni, dunque, a Viera che comincia, così, E tutte le attività, e tutte le attività i amo per i deli, per i parenti, per i giovani, i meno giovani, per tutte le generazioni che si potranno ritrovare dunque in Aleria sabato e domenica per la festa di Asan Mercello. Giovanni Bernardini, in tutti i casi, ringraziabi.
2: Sono io, arrivederci FM, a voi, a tutti, a tutta la squadra.
0: Una bella festa di San Mercè, cari auditori, avete inteso, un sabato e domenica 30 e 31 di maggio in Aleria. A ringraziarvi, Giovanni Bernardini.
2: A presto.
0: E so se torre menue, c'è a ringraziare sicura a Giovanni Bernardini, guerra con noi, per parlarci di Asan Mercello, tu sabato e sta domenica, in Aleria, so dunque se torre menue, sta devi, beh, con noi, non ta RCFM, e ci ritroviamo dopo a que.
1: Dimanche 31 mai à 16h, Ghisonaccia reçoit la finale de Coupe de Corse de football. Une rencontre qui opposera le triple tenant du titre, le FC Balagne, au FC Basteligaccia. Dimanche 31 mai 16h, une finale historique commentée en direct sur les ondes d'ici RCFM.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Et l'agenda tout de suite, vos événements ce week-end et la semaine à venir à
4: ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
0: À Ajaccio, d'abord, le Palais des Congrès accueillera jeudi 28 mai une nouvelle édition du championnat scolaire d'échecs de la ville. 620 élèves issus des écoles primaires ajacciennes sont attendus pour cette journée placée sous le signe du jeu, de l'apprentissage et du partage, une manifestation conviviale et éducative autour des échecs organisée par la Ligue Corse des échecs à Bastia. Maintenant, l'association Armel organise une grande marche solidaire ce dimanche 31 mai. Le départ sera donné à 10h depuis la place Saint-Nicolas, avec des inscriptions dès 9h au kiosque, une marche placée sous le signe du partage et de la solidarité pour soutenir les actions de l'association auprès des familles d'enfants malades. Chaque participant recevra un t-shirt et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association. Au programme du Parc Galais à ce week-end, le dimanche 31 mai plus précisément, à 14h, résistance bactérienne, comment les déjouer, par la biologiste Elisa Hardy, ingénieure de recherche à l'université de Corse. Et puis à 15h, microbiote et immunité, une conférence exceptionnelle de l'immunologiste Nadine Serbensoussan, directrice de recherche à l'INSERM et pionnière dans la compréhension des maladies inflammatoires. En parallèle, de 14h à 17h au Parc Galais, à des ateliers mosaïques et peintures au curcuma pour les enfants, et dès midi, de quoi se restaurer avec un food truck, crêpes et galettes. Et pone barla ou amu aviera isan mercello, stuzabadu, estaumeniga, 30 et 31 imagio. Comincerà sabato sera con un aperitivo musicale, una serata con il gruppo Sumantano e poi domenica a sfilata con i Gawali e i Gawalieri, tutto questo, dunque per avere a Asan Mercello sabato e domenica.
4: RCFM è più belle con sono i corsi.

0: FM, Kunoi Sideva.
1: Eie sideva kunoi nanta RTFM e tempo per me di bi wanazer a biridrue radio du man e gum piege a onde giore pe uostru yogu induina bonazer a tutti e per finisce o gastagno innamorado nanta RTFM bonazer.

Uscren un antar CFM canzona di gruppo Diana di l'Alba. E muta dire avanti ridro all'anni 70 e oggi D'Antone Giosi che cantava una canzone che ribiava un simbolo maggiore dell'universo intellettuale di Corsi, a Muvra Gorsa.

Muvragorsa, bellissima canzone d'Antone Josi nella nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, e mo da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo canto popolo corso. In 82 esce un disco C'è di noi e un disco Si gompie, nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto A viacola di a vita.

Aviakula di Avida, l'Antarci FM, avrete riconosciuto di sicuro a oggi dall'anno Nigori. E mo da tirare avanti, e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai anni degli anni 50-60, una canzone che si chiama O Vederi.

Ovederi e disigur un bello ricordo, andi, di un canto popolare corso. E mo da dire avanti, ridroaccio che di stato disigur un di gabi d'opera di a poesia paesana corsa, in un registro più che drammatico posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paulino, tombato, con quei somi, attraimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e Azurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato così da Anna Rocchi.

Ana Rocchi, Bogeru, di Wandi du Canino, Nanta RCFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di sottoscala l'originalità musicale che è stata quella di un gruppo Ivaran, un pezzo che è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di noi chitarristica che c'è da redu, ma di noi per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

L'Amerigo sonanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Apriamo d'ora la nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo grigio una badiella che è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadiella a biuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Ovondo Guigi, o lacrime, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ritrova il primo dischetto di gruppo Aviletta, dire in 81, nanta sto disco che si chiamava Mattia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadi nanta RCFM dira un strato di primo ischetto di gruppo Avileta e un ricordo di l'anno da 1981. E mo da dire avanti e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 op walanya nanta RCFM. E muda stain da storia, ma saltava d'une boghi di segurin da redu, e ridroa un'evocazione favolosa, di a storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Kyrie Christe.

Thierry et Christelle, n'entend RCFM. Et moi, d'attirer avant, j'ai droit à un pezzo de musique traditionnelle. C'est un disco du groupe Diana di Lalba qui dit, oggi appenuccia considerato come una Bibbia per l'uiolino tradizionale gorso. Questo disco, meno conosciuto che i dischi di canzone, si chiama Ponte Tacco, ma di una riveranza in qualità di musica tradizionale. E ritroviamo un pezzo gorso tradizionale, a Bolca d'Olmi Capella.

A bolca d'olmi capella, gruppo Diana di l'Alba, nanta RCFM, estratto di uso disco di musica tradizionale, di violino tradizionale, punte tacco. E mo da dire avanti e ridroa a voce di Michele Baoli, tirananta o primo dischetto di canto popolo corso, si riscubria sti misteriosi e bellissimi canti zigavesi, e a storia tremenda di un lamento d'Antonino l'Olmigiano. Oh.

Antonin Ulmijano Serrado da scura prigione di Oastia dirà a oggi di Michele Bauli di sicura non terce FM. Tiriamo avanti in dalla nostra stonda di Sottoscala e mo da ritrovare al gruppo Tawagna che c'è da cantare l'ora d'Urchina.

Laura Durchina e di sicuro avrete riconosciuto Gruppo Tawagna, Nanta RCFM. Allora, è giunto il momento per me di salutarvi, di dire di ringraziarvi di essere stati numerosi a seguire questa stonda di sotto scala, la nostra emissione musicale, dove si riscopre i titoli che hanno fatto la bellezza e l'originalità di la canzone corsa. Ci lasciamo con Giancarlo Bappi, questo sogno di un'università. Universalità dunque, pregando a tutti una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. Scialatevi!

0: ICI.
1: ICI RCFM.
2: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Paculemag, une première rencontre à Olmed et Gabigoursou avec un enfant du village et ancien avocat François-José Martini.
3: Et Camps Pacui, Nanta RCFM.
2: Isodou Ibaranti, sod Olmed et Gabigoursou. François-José Martini a passé d'Oisodzi d'Elina, Impaese, et en date d'Oisco Lagui.
4: Et pour d'autres, on a d'un goulé, j'en sais plus rien, ce qu'on met tout égalé dans ma génération, hein. Et pour d'autres, on a d'un hier en terre, non, Bastille. Et pour d'autres, on a d'un nid, ça fait moustouille, mais sa génération est gustée, parce qu'on cherche mica, on cherche à l'onde en corte, on cherche à mica, va goûter en corte, donc, ouais. Et j'ai mon droit d'un nid, sans dire l'année des 70.
2: D'obou, iso studi, diritu. François José a fait tout là où gardé une Bastille durant 40 ans.
4: Ah, il y a une profession qui m'a passionné. J'ai fait con passion et il y a un bellissimo métier. Il manque dans tout métier. Il y a plutôt une occasion. Hein. Si vous m'avez fait ce métier, comme si vous avez d'autres métiers, je pense que je suis appena passionné de chercher à faire le voir.
2: Il y a Ridirada. L'ancien avocat où s'est abigina du début, dit Ousobaez.
4: Cherco à occuper, mais on manque non mica l'occupation. Il y avait une passion, il y a dit travailler à peine au legno, une occupation qui m'a aidé dans le compte de mon mestier, parce que ça me permettait de penser à peine à l'autre reste. Et donc, bon, quand j'ai quelque chose à faire, qui regarde au patrimoine, et qui me sent tout capable d'y aller,
2: François-José s'occupe du patrimoine, dit Azogumou.
4: Ah ben, quand j'ai une porte, une vieille porte arrivée, qui mi sento di arrivare all'arrivaccio, quando c'è una groggia arrivare e che è fragica arrivaccio, una finestra lì stesso, tutto a fare che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti, quando era si dietro, li ho sempre visti. Dunque, quando io vedo se non andate male, mi faccio mica piacere, dunque se mi sento di fare qualcosa faccio. Ho un piccolo attello, una cantina, un piccolo attello veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che non è mica un ingaggiamento, eh. C'è un'altra parola cosa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Un piccolo engagement.
2: François-José Martini, un homme à Raigad ou Zobaez, d'où le médaille Gabigoursou.
3: Et quand pas cuit, Nanta RCFM.
2: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, vous emmène à la marine de Jot, à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Loubin. Ubourtu di Jotani, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giubiscao.
5: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quello che face parte di la comune dei Canari. Allora io sono mica in una famiglia di biscaore, ma ho sempre fatto la pesca così, da poi giugo. E dopo mi è venuto perché diamo passione, io ho sudo per la libertà, per sei cose e per pescare in paese ancora.
2: Prima Ubiscaore ha fatto i suoi studi e ulige un marito in Udiastia.
5: E dopo so falato in Aiaccio con un piscaore e diventava padrone. E dopo ho comprato un attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
2: Anthony pesca tutto là.
5: Allora, all'inverno facciamo assai balamadri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più quei viletti a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
2: E tecniche sosfarate.
5: Filetti. Palamadri appena i ganna, o più sta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Leccia, o Lodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, ma o più è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
2: A Ubourtu di Giottani, ferma oggi due biscaori.
3: E campa qui.
2: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigoursou, à la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
3: Et campa qui, Nanta RCFM.
2: Harry dira d'Antoine Martin et Boulta d'Oiseau Brima Passion. L'Aléo.
6: Allez, vous en avez oui. E sto a 50 metri di dove sono andato e sono sempre stato in paese a 6 giorni di Via de Gabre fino a 31 anni un pochino, a volte c'era sei orti, c'era giardini a tutti i lati, c'era a curare per tamandi la camusetta tutta la giornata, il 20 ottobre, 1 giugno, c'era tutti i giorni a prese gambe. E dopo mi sono maritato, gli uni fiori, per te la mattina dormivo, ogni sera dormivo, non c'era nel primo anno, nella data, nulla, c'era mai un giorno di congì. C'era sempre il corpo, ha giù scambiato il mistero, ha giù fatto i trasporti per quasi 30 anni d'anno.
2: E a ritirata dunque, Antone si è pigliato qualche capo?
6: A ritirata, come ha detto, voglio via qualche capo, che sono sempre avuto passione agli animali. Avevo anche vacche quando avevo i capo avanti. Vacca, via parecchie vacche. Ma donde era riverente, siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale. Avanti tutto il mondo ha l'animale. E noi trascinavamo i sumeri. Sumeri e muri, se ci mica un calcatra, se più non faccio nulla. E ma fa un po' di formaggio fresco, è un roccio, sì.
2: In De Avamida Martini, c'è Manon, a Vigliola d'Antone, passionata di noi d'agricoltura.
0: Sono stata alle ua d'agui, a giù sempre a un animale, mio animali, c'è un mo' a boi gabri, quando era giù gabri e ua che in a giù gavali. E mo' gavali, fai me spazzigliate, sono sempre stata passionata dai gavali. E so bene in un paese, in una montagna. Non mi vengo mica, purtroppo lavoro in Bastia, non mi vengo mica a comprare qualcosa in Bastia e stare in Bastia. C'è meno di un'ora di strada a regolare un paese, a se orso qui posso andare a pascere i miei animali. So bene.
2: Manon ha scelto l'insegnamento.
0: Allora io sono per impiegare Barolo Odin, che è professore di scuole bilingue. Ha trovato uno studio in corsi, ha trovato una licenza di studi corsi. Ho continuato il master, ho passato un concorso la Giaudo e ora sono titolare e faccio un mestiere in Bastia e in altro.
2: Il paese, l'agricoltura, due passioni e l'Iade, in De Avamida Martini. Noi siamo all'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu de Mag. Restez avec nous.
1: Ici,
3: ICI.
1: Ici, RCFM.

0: bonne journée. C'est ici RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campacule Mag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indéo Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zonfurin. Anugrad ou l'intrabrez et Gampanar y travaillent en une agourse et gazane. Julien Orsigne.
2: Nous avons commencé à travailler ensemble et sans furenzo. Faisons l'électricité. À Libiga, nous avons 22 ans, mi pare. Et nous avons appris le métier. 3-4 ans d'obo, nous avons mis à compte nostro. Alors, prima, un entrepreneur, travaillons sempre ensemble. Et un jour, per fortuna, nous avons scontré un homme qui faisait partie de la prima famille de Gampanar ou Gorsi. E stomo, fai sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà uso babbo, che ha cominciato sto mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva parte a ridirada, e cercava qualche sia per pia a seguito.
1: E u travaglio odie o manca per i due assoggiati. Alex Chaubon.
3: Allora, femo tutto ciò che tocca al campanile. Si ci ha scambiato una campana, o un odore. Alors, c'est sempre l'électricité, si tu as combien un câble, un zoo, si tu as combien un chip, et travailler avec toutes les mairies,
2: avec les dividas, et
3: certes, tu es la saute.
2: Donc, travailler avec nous, avec Escuado, et nous avons une belle squadre de travailleurs rigoureux. Si nous sommes une entreprise, alors c'est Francesco Maria Viola, c'est Alex Vasta, c'est Luca Doncarli, un Luigi, e ils sont sempre in dei cantieri. E poi c'è Carlo Tarini, qui faisait tout à Baperasse, di radio. Donc, faisons tout à Corsica, Corsica Zana, da Ucis Monte au Monte, rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E sinon, abbiamo i contratti di maintenance. E così faisons una visita annuale, per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi o bel funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppare l'intraprese avec des blue clienti e coe speranze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per l'Agnabane. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans le Campacule Mag. On vous emmène à présent à l'église de Nantes à la rencontre de la confrérie Santa Iula di Gursiga créée tout récemment.
4: RCFM et Campacui.
1: Chisi Mouridrou et Cui Gonfradelli, Noadiesa Santa Iula di Nantes. Clément Joseph Franceschi est Ubrior et Diagonfraderna Santa Iula di Gursiga, Nada, Duna Ulinta Culetiva.
5: Chisi Macorti, con amici qui eveste padronale nei nostri paesi, erano appena isertate, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronale, di adunisce a gente, di un nostro primo scopo, di far scontrare a gente, di adunisce a gente. Prima di va a Gonfraderna da Iraguesso. E poco a poco, come Chisi Maduniti, eravamo sempre di più, o progetto di vasta confraternita da Santa Iulia di Gorsiga è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Iulia, padrona di Ubaese di Nonza, padrona di Abieve Santa Iulia, Ubaese di Nonza è nata Abieve di Santa Iulia, ma di anche padrona di tutta Gorsiga. Non ci siamo mica restati solo i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Giulia, abbiamo allargato Udiertio, Fageghi Odie, ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano in questa parte qui di Ugabigurso.
1: E i confradi li vanno di Baretti Baesi di Ugabigurso.
5: Allora, ne avevamo d'Orcani, ne avevamo d'Ogliastro, Albo, Nonza e Feringhoul per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita. A me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso

0: Buriastro. Di Romoga Caro, l'ultimo, è una musione che conosci a nostro verso, e sono stata registrata da Marcus Romer in 75. Faggi avevamo l'arregistramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, ha di ritrovare un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto, che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di vivi e una messa di morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'Agnus Dei di morti bene di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Rudione, appudia azione paesane, aveva un ruolo sociale e con qualche missione di Agofradana, Santa Giulia di Nonza.

0: Ici,
1: c'est RCFM.
0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulie Libar à Zoo à l'honneur. C'est notre destination cette semaine dans Ecampacu le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ecampacu, Nanta RCFM.
0: Udraou, un café austéri à Udjantre Diobez et Diéhuil et Dibar, Stoulogou et Saint-Prestad ou Diavami Allegrini. Antoine Jean né au Diéhuil ou Bourbriédard.
3: Le café au Mourobo qu'il a fait en 1930 pour Bourbriédard. Et d'abord, il est Saint-Prestad ou Diavami. Et au Diouribiad, une trentaine d'années pour Bourbriédard, le café. Le café est abattu tous les jours. Dopo, bon, piano piano, abbiamo fatto le razze, abbiamo mangiato tutte le sere, pendente 3 o 4 mesi. Dopo l'inverno, abbiamo usato un paese radio, abbiamo abitato.
0: E qui, di un luogo di scontro un paese?
3: L'inverno già 6 paesani, niente un paese, venivano il caffè, dopo venivano per l'aperitivo. Ci sono i giorni di noi, i paesi all'ingiro, che venivano. Niente che trovano qui, ouvrieri, tutto qui. Dopo bon, l'estate c'è assai turisti perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe, tutto qui. Quindi niente, sto in un paese, dopo vengono qui a sera a mangiare.
0: Antoine Jean è sempre stato noi vi le di bar.
3: Io parte di a mamma, ma siamo colombani di un paese. O muovere di spuncato, ma io siamo stati qui. No? Per me è tutto, andiamo a vita. Non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese. Dopo mi sono maritato, ho due violi che stanno qui in paese. Ma il paese è scambiato, dopo montato c'era minimo mondo, ma vabbè che i giorni portano i gruppi in paese, cercano a comprare, a lui a seguire, donc penso che il paese piano piano ribie viato.
0: Jean-Baptiste è uno dei vioi d'Antoine Jean, cui sono amici, ha creato una soggio per fare compa il paese.
4: Allora abbiamo creato questo comitato di feste che si chiama Uile in Festa, con tre giorni, siamo di guida al paese. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, di fare feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire il bozzo e una fontana qua su.
0: Sviluppa la soggio, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni, e queste sfide di uno a soggio di Uile di Barraso. Et avant de quitter le village d'Iahuil et d'Ibar, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RCFM et Campacui.
0: A Oale di Regino, nanta e comune di Iahuil et d'Ibar, di Uspuncadu, di qui qui Francesco Gras a zonda di Begure. Francesco ha sempre avuto questa voglia di Sebastore.
5: Perché chi ha voglia di lavorare fuori, ha voglia di campare qua natura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ha già fatto 5 anni all'Università di Corsica. Voleva essere giornalista all'origine, ma dopo finalmente ha già scambiato la movia, ha corso di essere professore in corso, alla Diobroa d'Appena. E poi dopo ha già avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con quei begure camminando così con il percorso perché chi Gilbert Moracchini piava a Zori di Rada e ha giunteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui, a Diobroado e mi campo.
0: Un begura di un deusolate è una società.
5: Faccio appena i gaggi così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di valo contunque di modo più professionale, più regolare.
0: Altra passione di Francesco, dopo i sempre, o canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era un atelier che canta all'origine quando era al collegio. Abbiamo imparato assai di nuovo con Nando Acquavio, Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo canto in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo imparato a guidare al collegio, no? Per accompagnarmi prima. La due sempre dei nuda canto per esempio per un mio mestiere quando ho tempo quando i media faccio per l'animazione dei ristoranti dei vesti dei matrimoni eccetera, ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo ci campiamo, ma d'avere l'occasione di avere un pubblico, di spargere la musica e il canto, e canto con piacere.
0: Il canto, il pastoralismo, la cultura, Francesco Gras, un uomo arregato a Zodar e a Iso Tradizion.
6: Si nato paesano ed è come te.